0: to fly. Radio Voce Amica, con te, sempre vicino.
1: RVA, Radio Voce Amica.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
2: Quando mi hai letto la mano, c'hai visto mille problemi e mille guai. Dovevi starmi lontano, ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farà buio e vai via di nascosto. Lasciami, solo un po' di profumo, un bicchiere con dentro un ricordo. Mettici un bacio veleno col ghiaccio.

sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicino.

Ci siamo capiti male. E sei stato un bugiardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

in un lampo nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper, infatti ci giochiamo.

0: tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: Maledetti amici miei, che non andate mai a dormire. Ogni notte prima delle

momento esatto in cui dovreste solo tacere. Invece avete sempre la parola giusta per farmi vergognare, anche se io dall'altra parte provo invano.

maledetti amici miei che non usano parole, come fossero pensieri miei che non devo nemmeno pensare, perché loro in fondo sanno quello che io voglio, basta solo guardare. E anche quando sulla fronte li tradisco, sanno sempre.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva.

Le chiedevo come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica. Può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta. Sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

La tua stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

dico sul serio, Billy Blue. Magro come un chiodo, occhiali spessi, un dito sopra occhiaia da malato di un bluastro scolorito.

stesso, l'altra sera gli hai bevuto. Gli hai camminato fino all'alba lungo il fiume senza meta né pace. Poi sei salito su quel ponte, un bel segno della croce, ma dietro le tue spalle hai sentito la sua voce.

Mare, due birre, una gazzosa e finalmente hai vomitato i fantasmi dell'infanzia. Tuo padre che non c'era, tua madre piena d'ansia che ti dava sempre ragione anche quando avevi torto. Tutti i tuoi casini sono il frutto di quell'orto. Non hanno mai capito che per non farti del male servivano carezze, sì, ma l'occasione, due schiaffi d'amore.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica.
1: La tua radio.

Quando parto passo arrivo, quando parto passo arrivo. Ecco il mare.

mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto. Dalla redazione, Israele e Libano hanno annunciato di aver raggiunto un'intesa per il rinnovo del cessate il fuoco e per la creazione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese, dalle quali sarà esclusa la presenza di Hezbollah. L'accordo è stato reso noto al termine del secondo giorno di colloqui tra gli ambasciatori dei due paesi a Washington. La tregua sarà subordinata alla cessazione completa delle attività militari di Hezbollah e all'evacuazione dei suoi membri dall'area sud del fiume Litani. Un nuovo ciclo di negoziati è stato fissato per la settimana del 22 giugno con l'obiettivo di arrivare ad un accordo complessivo e duraturo. Intanto l'esercito israeliano ha annunciato l'arresto di uno studente diretto all'Università di Tor Vergata a Roma, definito dalle autorità israeliane un militante di Hamas che avrebbe preso parte agli attacchi del 7 ottobre.
4: Negli Stati Uniti la Camera dei Rappresentanti ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe americane impegnate nel conflitto con l'Iran, un passaggio che rappresenta un duro colpo politico per il presidente Donald Trump, promotore dell'intervento militare iniziato a febbraio. Il provvedimento è stato approvato grazie anche al voto favorevole di 4 deputati repubblicani che si sono uniti ai democratici. Tuttavia, la misura resta in gran parte simbolica, poiché Trump potrebbe bloccarla con il veto qualora ottenesse anche il via libera del Senato. Il presidente ha intanto dichiarato di voler incontrare la guida suprema iraniana Ali Khamenei e ha affermato che i colloqui potrebbero concludersi già entro la settimana. Secondo il Wall Street Journal, Trump avrebbe inoltre confidato ai collaboratori di essere pronto a interrompere il cessate il fuoco soltanto nel caso di vittime americane, ritenendo insufficienti le attuali schermaglie per far fallire la tregua.
3: Non si arrestano gli attacchi reciproci tra Russia e Ucraina. Nella notte droni russi hanno colpito la città di Kherson, provocando 2 morti e 9 feriti. L'esercito ucraino ha invece lanciato un'offensiva in Crimea. A Simferopol si registrano 3 vittime e 7 feriti. Le nuove ostilità arrivano dopo l'attacco ucraino con centinaia di droni contro infrastrutture petrolifere e navi militari russe. Durante il forum economico di San Pietroburgo, sul piano diplomatico emergono però segnali di possibile apertura. Secondo Bloomberg, Germania, Francia e Regno Unito starebbero lavorando insieme a Kiev per predisporre un percorso che possa portare all'avvio di colloqui diretti con Mosca.
4: Ultima pagina. Arriva da Bruxelles il via libera ufficiale all'estensione delle deroghe al patto di stabilità anche per gli investimenti nel settore energetico. La Commissione europea propone una flessibilità fiscale limitata che consentirà agli Stati membri di utilizzare fino allo 0,3% del PIL all'anno nel triennio 2026-2028, con un tetto complessivo dello 0,6%. Secondo il commissario europeo Valdis Dombrovskis, le risorse dovranno essere destinate a investimenti e sostegni alle famiglie nel campo delle energie rinnovabili e non potranno essere utilizzate per ridurre le accise. Per l'Italia questo significa la possibilità di scorporare spese per circa 13 miliardi e mezzo di euro. Soddisfazione da parte del governo.
3: E veniamo in Italia. Nuovo parere favorevole della Procura Generale di Milano sulla grazia concessa a Nicole Minetti. Gli approfondimenti erano stati disposti dopo alcune notizie di stampa che avevano sollevato dubbi sulla correttezza dell'iter che ha portato al provvedimento di clemenza per l'ex consigliera regionale lombarda condannata nei procedimenti Rubi e Rimborsopoli. I magistrati hanno escluso irregolarità e hanno smentito le dichiarazioni relative a presunti festini attribuite da un testimone. Al centro della decisione del Quirinale restano le gravi condizioni di salute del figlio adottivo di Minetti, che necessita di cure particolari. I legali dell'ex consigliera hanno annunciato azioni legali nei confronti del Fatto Quotidiano e delle trasmissioni Carta Bianca e Report, dalle quali sarebbero derivate le informazioni contestate.
4: Proseguono le indagini sulla strage di Amendolara nella piana di Sibari, dove 4 braccianti sono stati bruciati vivi. La procura di Catanzaro segue la pista della guerra per il controllo dei campi agricoli e del sistema di sfruttamento della manodopera straniera. In carcere si trovano già 2 cittadini pakistani di 31 anni, Safer Ahmed e Ali Raza. Le vittime erano lavoratori regolari incensurati. Il pakistano Wasim Khan e gli afghani Amin Fazal Khojani, Ullah Ismat Khemi e Safi Yajad. Gli investigatori stanno concentrando l'attenzione sulla rete dei caporali che gestirebbe i lavoratori agricoli, imponendo condizioni durissime e orari massacranti. Sotto protezione i due braccianti sopravvissuti alla strage, ascoltati da magistrati, destinati ad essere trasferiti in una località sicura. Sulla vicenda è intervenuta anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha definito l'accaduto un orribile omicidio e chiesto che venga fatta piena luce sulla responsabilità.
3: Chiudiamo con lo sport e con il tennis italiano protagonista al Roland Garros. Sarà infatti una semifinale tutta azzurra, quella tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, che si contenderanno un posto nell'atto conclusivo del torneo parigino. Cobolli ha superato il canadese Auger Aliassin in 4-7, mentre Arnaldi ha beneficiato anche del ritiro di Matteo Berrettini, costretto ad alzare bandiera bianca nel secondo set per l'ennesimo problema fisico. Soddisfazioni italiane arrivano anche dal doppio misto, dove Sara Errani e Andrea Vavassori hanno conquistato la finale e oggi sfideranno la coppia formata da King e Dabrowski. Sempre Vavassori in coppia con Simone Bolelli sarà impegnato nella semifinale del doppio maschile contro Zeballos e Granollers. E questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Radio Voce Amica, informazione regionale.
3: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Proseguono le indagini sull'omicidio dei quattro braccianti stranieri trovati morti ad Amendolara, nel Cosentino. Il procuratore di Castrovillari, Alessandro D'Alessio, ha confermato che tra le ipotesi investigative vi è anche quella legata al caporalato e a possibili contrasti per il controllo del lavoro agricolo, pur precisando che non è l'unica pista seguita. Le vittime, tutte regolarmente soggiornanti in Italia, erano incensurate e vivevano nel paese da diversi anni. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso cordoglio per l'uccisione dei quattro braccianti, definendo il delitto orribile. In un messaggio pubblicato sui social, la premier ha sottolineato l'importanza dei primi sviluppi investigativi e ha ribadito la volontà dello Stato di far piena luce sul caso e assicurare tutti i responsabili alla giustizia. Un uomo è stato fermato dai carabinieri a Castrovillari con l'accusa di tentato femminicidio. Secondo la ricostruzione degli investigatori, avrebbe accoltellato una giovane alla testa e alla schiena, tentando anche di strangolarla. La vittima è riuscita a salvarsi grazie all'intervento di un amico. Determinanti per l'identificazione dell'aggressore le testimonianze raccolte e le immagini della videosorveglianza. Tragico incidente stradale nel territorio di Maidana, nel Catanzarese. Un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in seguito allo scontro tra la moto che guidava e un'automobile lungo la strada provinciale 162. Inutili tentativi di soccorso del personale del 118. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente. E questa era anche l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto. A dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. Israele e Libano hanno annunciato di aver raggiunto un'intesa per il rinnovo del cessate il fuoco e per la creazione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese, dalle quali sarà esclusa la presenza di Hezbollah. L'accordo è stato reso noto al termine del secondo giorno di colloqui tra gli ambasciatori dei due paesi a Washington. La tregua sarà subordinata alla cessazione completa delle attività militari di Hezbollah e all'evacuazione dei suoi membri dall'area a sud del fiume Litani. Un nuovo ciclo di negoziati è stato fissato per la settimana del 22 giugno con l'obiettivo di arrivare ad un accordo complessivo e duro. Intanto, l'esercito israeliano ha annunciato l'arresto di uno studente diretto all'Università di Tor Vergata a Roma, definito dalle autorità israeliane un militante di Hamas che avrebbe preso parte agli attacchi del 7 ottobre. Non si arrestano gli attacchi reciproci tra Russia e Ucraina. Nella notte droni russi hanno colpito la città di Kherson, provocando 2 morti e 9 feriti. L'esercito ucraino ha invece lanciato un'offensiva in Crimea. A Simferopol si registrano 3 vittime e 7 feriti. Le nuove ostilità arrivano dopo l'attacco ucraino con centinaia di droni contro infrastrutture petrolifere e navi militari russe. Durante il forum economico di San Pietroburgo, sul piano diplomatico emergono però segnali di possibile apertura. Secondo Bloomberg, Germania, Francia e Regno Unito starebbero lavorando insieme a Kiev per predisporre un percorso che possa portare all'avvio di colloqui diretti con Mosca.
4: Proseguono le indagini sulla strage di Amendolara nella piana di Sibari, dove 4 braccianti sono stati bruciati vivi. La procura di Catanzaro segue la pista della guerra per il controllo dei campi agricoli e del sistema di sfruttamento della manodopera straniera. In carcere si trovano già 2 cittadini pakistani di 31 anni, Safer Ahmed e Ali Raza. Le vittime erano lavoratori regolari incensurati. Il pakistano Wasim Khan e gli afghani Amin Fazal Khojani, Ullah Ismat Khemi e Safi Yajad. Gli investigatori stanno concentrando l'attenzione sulla rete dei caporali che gestirebbe i lavoratori agricoli, imponendo condizioni durissime e orari massacranti. Sotto protezione i 2 braccianti sopravvissuti alla strage, ascoltati dai magistrati e destinati ad essere trasferiti in una località sicura. Sulla vicenda è intervenuta anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha definito l'accaduto un orribile omicidio e ha chiesto che venga fatta piena luce sulla responsabilità.
5: Chiudiamo con lo sport e con il tennis italiano. Protagonista al Roland Garros sarà infatti una semifinale tutta azzurra, quella tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, che si contenderanno un posto nell'atto conclusivo del torneo parigino. Cobolli ha superato il canadese Auger Alessin in 4-7, mentre Arnaldi ha beneficiato anche del ritiro di Matteo Berrettini, costretto ad alzare bandiera bianca nel secondo set per l'ennesimo problema fisico. Soddisfazioni italiane arrivano anche dal doppio misto, dove Sara Errani e Andrea Vavassori hanno conquistato la finale e oggi sfideranno la coppia formata da King e Dabrowski. Sempre Vavassori in coppia con Simone Bolelli sarà impegnato nella semifinale del doppio maschile contro Zeballos e Granollers.
6: Infine, nel calcio, l'Italia vince la prima delle 2 amichevoli in programma dopo la mancata partecipazione al Mondiale 2026. Gli azzurri, guidati dal commissario tecnico ad interim Silvio Baldini, si impongono per 1-0 sul campo del Lussemburgo. A decidere l'incontro è stato Pio Esposito, autore del gol partita con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo, dopo essere già stato tra i più pericolosi nel primo tempo. Nella ripresa gli azzurri hanno avuto diverse occasioni per raddoppiare. Pisilli ha colpito un palo, mentre Fini ha sprecato una buona opportunità in area di rigore. Nessun pericolo invece per Donnarumma, praticamente inoperoso per tutta la gara. Molti i volti nuovi schierati da Baldini, tra titolari e subentrati, in un test che guarda il futuro della nazionale. Domenica in programma la 2ª amichevole in Grecia contro la formazione ellenica. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.

0: scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040504.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Giovedì 4 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Francesco Caracciolo. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, lontano dagli occhi, lontano dal cuore, ricorda come la distanza riesce ad affievolire molti sentimenti. E oggi si celebra la giornata internazionale dei bambini innocenti vittime di aggressioni. E ora con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1070, nella Francia centrale, veniva completata la ricetta definitiva per il Roquefort, un formaggio erborinato realizzato con latte ovino. Nel 1859 la battaglia di Magenta vedeva prevalere i francesi sugli austriaci, uno scontro costato la vita a 15.000 uomini. Nel 1914 a Firenze prendeva il via il processo a Vincenzo Perugia, che aveva rubato la Gioconda dal Museo del Louvre a Parigi. Nel 1929 George Eastman teneva la presentazione del film in Technicolor, che utilizzava tre distinte pellicole, una per ogni colore primario. E nel 1944 Roma era teatro dell'eccidio nazista della Storta, 14 italiani, tra cui il sindacalista Bruno Buozzi, che, liberato per il sovraccarico del mezzo, aveva poi ceduto il posto a un altro prigioniero, salvandogli la vita. Nel 1965 i Rolling Stones pubblicavano I Can Get No Satisfaction, una delle loro canzoni più celebri. Nel 1979 i dati definitivi delle elezioni politiche italiane mettevano in luce un calo dei votanti sceso dal 93,4% all'89,9%. Nel 1988, a 12 anni dalla liberalizzazione, l'Italia approvava la legge Mammì di regolamentazione per l'emittenza radio-televisiva. Nel 1994 a Roma si spegneva a soli 41 anni l'attore e regista Massimo Troisi, fino al giorno precedente impegnato nelle riprese del film Il Postino. Nel 2000 Stefano Garzelli vinceva l'annuale Giro d'Italia di ciclismo. Nel 2005 un grave incendio nel tunnel del Fréjus tra Italia e Francia causava la morte di due persone. E nel 2012 un grande concerto celebrava a Buckingham Palace il giubileo di diamante della regina Elisabetta II. Tra i molti artisti sul palco figuravano Paul McCartney, Stevie Wonder e i Black Eyed Peas. Nascevano il 4 giugno. Nel 1910 l'inventore dell'Hovercraft Christopher Cockerell. Nel 1941 il fisico e studioso di fisica dell'atmosfera Franco Prodi. Nel 1944 il cantante Antoine e nel 1951 il regista Marco Risi. Sono nati oggi anche le cantanti Cecilia Bartoli nel 1966, quindi oggi sessantenne, e Nicca Costa nel 1972, la sciatrice triplo oro olimpico Deborah Compagnoni nel 1970, l'attore e regista Piff nel 1972, l'attrice Angelina Jolie nel 1975 e la modella Barrafaeli, nata in questo giorno nel 1985. Per il 4 giugno 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

piace parlare, ma mi piace sentire. Non mi piace studiare, ma mi piace sapere. Non mi piace l'altezza, eppure amo volare. Ho le tasche bucate, i sogni sono caduti qui.

voglia di amare, però vivo col cuore. Sento freddo d'estate, sono fuoco nel mare. Non mi piace chi guarda, ma non vuole vedere che un sorriso alla carta

0: febbre.
1: Io non soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia. Ogni notte è per sempre per le strade di Roma.

0: so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.
3: Hai imparato a cadere con stile, come fanno i campioni di Muay Thai. Hai ragione a non dire per sempre, tanto per sempre non arriva mai. Hai capito che non è il destino a tirarti fuori da milioni di guai. Ma abbracciami che è normale, stringerti forte è spettacolare.

settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq. Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara. Stacca, mordi, spacca, separa, amati. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione.

0: dove lei. Se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo.
1: Dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

piani spessi, un dito sopra occhiaia da malato di un bluastro scoperto.

stesso l'altra sera e hai bevuto. E hai camminato fino all'alba lungo il fiume senza meta né pace. Poi sei salito su quel ponte, un bel segno della croce, ma dietro le tue spalle hai sentito la

0: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
1: Israele e Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza libanesi che invece escluderanno Hezbollah. Intanto, secondo fonti dell'ospedale Al-Shifa riportate da Al Jazeera, un raid aereo israeliano su un condominio residenziale a Gaza City ha causato la morte di almeno 9 persone, di cui 4 bambini. L'esercito israeliano ha arrestato uno studente palestinese diretto all'Università di Roma Tor Vergata. Via libera dell'Unione Europea alla flessibilità sull'energia. Dopo oltre 3 anni e mezzo si è chiusa l'istruttoria dibattimentale al maxi processo per le violenze commesse il 6 aprile 2020 al carcere di Santa Maria Capua Vetere dagli agenti penitenziari nei confronti dei detenuti del reparto Nilo. E poi lo sport tra poco.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria. O ancora, consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
3: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Israele e Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza libanesi che invece escluderanno Hezbollah. Lo si legge in una dichiarazione diffusa al termine del secondo giorno di colloqui tra gli ambasciatori dei due paesi ospitati dal Dipartimento di Stato americano. Israele e Libano hanno anche concordato di partecipare a un nuovo ciclo di colloqui nella settimana del 22 giugno con l'obiettivo di raggiungere un accordo globale, aggiunge la dichiarazione. Le delegazioni israeliane e libanesi si sono incontrate a Washington ieri e martedì. Intanto, secondo fonti dell'ospedale Al-Shifa riportate dal Jazeera, un raid aereo israeliano su un condominio residenziale a Gaza City ha causato la morte di almeno 9 persone, di cui 4 bambini. 4 raid aerei israeliani simultanei hanno colpito la città, provocando anche incendi. Diverse persone sono rimaste ferite, tra cui donne e bambini, alcune delle quali versano in condizioni critiche. Dell'attacco non sarebbe stato dato preavviso alla popolazione. L'esercito israeliano ha intanto arrestato uno studente palestinese diretto all'Università di Roma Tor Vergata. Israele lo accusa di essere un terrorista di Hamas che ha partecipato all'attacco del 7 ottobre. L'uomo era riuscito a entrare nella lista degli studenti palestinesi ammessi ai percorsi di studio universitari in Italia. Martedì stava per lasciare Gaza assieme ad un gruppo di altri 17 giovani diretti a Roma, ma il valido di Karem Shalom è stato arrestato dall'IDF. A rivelarlo su X, la nuova portavoce dell'esercito israeliano, Ariela Mazor, in risposta ad un post del sito di notizie della striscia DropSite. Via libera dell'Unione Europea la flessibilità sull'energia e il servizio della redazione.
2: Bruxelles propone di estendere le deroghe già previste per la difesa, consentendo agli Stati di utilizzare fino allo 0,3% del PIL all'anno tra il 2026 e il 2028, con un tetto complessivo dello 0,6% in 3 anni. Per l'Italia si tratta di uno spazio finanziario potenziale di circa 13 miliardi e mezzo di euro. Il commissario europeo Aldis Dombrovskis precisa che le risorse potranno finanziare investimenti energetici e sostegno alle famiglie, ma non taglia le accise. Soddisfatto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, nelle raccomandazioni europee però restano i richiami all'Italia su salari, sanità e conti pubblici.
1: Dopo oltre 3 anni e mezzo si è chiusa l'istruttoria dibattimentale al maxi processo per le violenze commesse il 6 aprile 2020 al carcere di Santa Maria Capua Vetere dagli agenti penitenziari nei confronti dei detenuti del reparto Nilo. Dal 29 giugno prossimo partirà la requisitoria dei PM Alessandra Milita, Alessandra Pinto e Daniela Pannone, che dovrebbe protrarsi per 4-5 udienze. La complessità del processo unito al numero di imputati lascia però presumere che le udienze dedicate alla requisitoria possano essere anche di più, per cui si potrebbe arrivare alle ferie estive di luglio e solo a settembre potrebbero cominciare le discussioni degli avvocati. Sport, il calcio mercato, Oliver Glasner o Mauricio Pochettino sembrano essere questi due i nomi più accreditati per il ruolo di allenatore del Milan. Ieri ci sarebbe stato un primo incontro positivo con l'allenatore austriaco, che è comunque corteggiato anche da altri club. L'arrivo di Glasner, che ha lasciato il Crystal Palace, sarebbe in linea con l'idea di affidare la carica di direttore tecnico a Ralf Rangnick. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
3: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
4: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
5: Stai ascoltando Radio Voce Amica. La tua radio da Verbica.

0: Ciao.
1: Radio Voce Amica.
2: A notte te va giù e chi non pigia son. A notte chi fa amore senza scor. A notte chi fa dic. A notte chi sa dorme. A notte chi si spoglie senza cor. Che stanotte non mi voglia di dire. Tengo il gioco con che problema.

0: tutto.
1: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
2: Ho perso la ragione, hai ragione, ma non siamo pari, siamo animali. Stringimi forte, io provo piacere nel sentir dolore, come lo shibari. Scrivo solo di notte così perlomeno. Baby, sto imparando a rimpiazzare i sogni come te. Qualcuno aveva detto che la mattina sveglio

mettai sopra le mie mani. Queste lenzuola sanno ora come ti chiami. In questo gioco quando hai vinto o perso, esseri umani senza essere umani. Vorrei essere acqua per lavarti dal dolore, baciare le tue lacrime, ah. E poi piove, e poi piove, e farsi male fino a sfinirsi, finché il dolore non lo senti più. Perché non posso bere veleno nella speranza che muori tu.

Buongiorno, buongiorno a tutte, buongiorno davvero da Alessandro Fizzotti, è giovedì 4 giugno 2026, sono il vostro assistente vocale preferito, almeno spero, in carne ed ossa comunque, e anche tanto di caffè. Oggi riflettevo su quanto è diventata complicata la tecnologia semplice. Ieri il frigo intelligente mi ha mandato una mail di rimprovero perché ho comprato troppo burro. Fizz, i tuoi livelli di colesterolo virtuale sono alti, mi ha scritto. Ma dico io, da quando i grandi elettrodomestici hanno preso il diploma in medicina, mamma mia. Allora, intanto noi apriamo questa giornata che ci piace vivere insieme alle notizie, alla cultura, a tutto quello insomma che fa programma del mattino, il morning show, no? Quello che ci fa svegliare. Quindi grazie a tutti quelli che ci hanno selezionato come Radio Sveglia. Grazie a tutti quelli, insomma, che hanno puntato la nostra radio come radio ufficiale nelle autovetture, insomma, grazie davvero a tutti quelli che ci seguono anche attraverso il web. E oggi che cosa faremo? Ma andremo ovviamente a raccontarvi della cultura del nostro territorio attraverso giorno dopo giorno insieme ad Ermanno Accardi, e poi avremo lo spazio con Lorenzo Zucchi che per mano ci porterà alla scoperta di borghi, piccole cittadine, grandi città, insomma alla scoperta della nostra Italia, che nel mese di giugno sarà da visitare davvero, perché grazie alle belle giornate ci si potrà immergere davvero in una visita completa di questo nostro grande, ricco paese che ha un patrimonio culturale che fa invidia davvero a mezzo mondo, ma soprattutto, diciamolo, abbiamo anche dei paesaggi e dei luoghi dove la natura regna sovrana e che sono assolutamente da godere tutti quanti. Avremo anche lo spazio, ovviamente, con la nostra redazione e le notizie, ma ora la musica, che potete richiedere anche voi attraverso la nostra linea WhatsApp, anche per fare gli auguri, per esempio, al nostro Giorgio, oggi che compie 32 anni. Auguri al nostro radioascoltatore. Andiamo subito con la buona musica del Fizz.

0: 4 giugno, Rubbio, il mondo commemora il 37° anniversario del giorno in cui il Partito Comunista Cinese ordinò alle proprie truppe di attaccare migliaia di manifestanti pacifici all'interno e nei dintorni di piazza Tiananmen. Adesione dell'Ucraina all'Unione Europea al via libera per l'apertura dei negoziati in Russia. Intanto un drone su un autobus e attacco vicino a San Pietroburgo. La politica con una mozione unitaria e gruppi alla Camera di PD, Movimento 5 Stelle, AVS e Italia Viva chiedono di riconsiderare urgentemente gli impegni assunti in sede NATO in materia di spese per la difesa. Erlasco per Carabinieri e Guardia di Finanza di Pavia. Il procuratore di Pavia, Mario Venditti, non è stato corrotto dalla famiglia di Andrea Sempio. E poi lo sport, tra poco.
1: Fits in the morning.
2: Radio Voce Amica. Informazione nazionale.
0: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il 4 giugno il mondo commemora il 37° anniversario del giorno in cui il Partito Comunista Cinese ordinò alle proprie truppe di attaccare migliaia di manifestanti pacifici all'interno e nei dintorni di piazza Tiananmen. Lo scrive in una nota il segretario di Stato americano Marco Rubio, secondo cui nessuna censura, per quanto massiccia, potrà mai cancellare il passato. Coloro che si sono sacrificati per difendere i propri diritti inalienabili alla libertà di espressione e di riunione pacifica otterranno un giorno giustizia. La presidenza di turno cipriota dell'Unione Europea, in una nota pubblicata sul suo profilo X ufficiale, annuncia di aver avviato la preparazione per l'apertura formale del primo cluster nelle negoziazioni di adesione di Ucraina e Moldova. Intanto, sul fronte del conflitto Russia-Ucraina, nelle ultime ore un drone ha colpito un autobus russo diretto in Crimea, causando 7 morti. Ha attaccato anche un porto vicino a San Pietroburgo. L'Italia con la politica a riconsiderare urgentemente gli impegni assunti in sede NATO in materia di spese per la difesa, considerato l'impatto strutturale sulla finanza pubblica di fatto insostenibile alla luce dei dati Istat. Lo chiedono con una mozione unitaria i gruppi alla Camera di PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra e Italia Viva. Nel documento viene chiesta anche una revisione integrale del patto di stabilità. I quattro gruppi chiedono poi di promuovere una politica di difesa comune europea attraverso la pianificazione, l'acquisizione, la gestione di capacità condivise al fine di efficientare le risorse già previste sfruttando le economie di scala. Carabinieri e Guardia di Finanza di Pavia hanno depositato alla Procura di Brescia la doppia informativa in merito alla presunta corruzione da parte della famiglia di Andrea Sempio, dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, e quella in merito al sistema Pavia. Su Venditti non sarebbe emerso alcun elemento in merito alla corruzione per archiviare la posizione di Andrea Sempio. Si aggraverebbero invece le posizioni di alcuni avvocati e carabinieri coinvolti all'epoca nella vicenda. L'inchiesta ora potrebbe tornare a Pavia, non essendoci più magistrati pavesi coinvolti. Lo sport, il tennis, la semifinale tutta italiana alla Roland Garros si giocherà tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. Nel derby italiano nei quarti a Parigi, Matteo Berrettini si è dovuto ritirare per un problema muscolare dopo un medical time out al secondo set sul punteggio di 6-4-5-2 per Arnaldi. Poco prima invece Cobolli aveva eliminato il canadese Auger Aliassime. Il servizio della redazione.
3: D'impresa di Flavio Cobolli alla Roland Garros, il tennista romano ha rimontato e battuto il canadese Félix Auger Aliassime, conquistando la prima semifinale slam della sua carriera. Con questo risultato l'Italia è certa di avere un finalista nel torneo parigino, un risultato storico per il tennis azzurro.
0: Soddisfazione azzurra anche nel doppio misto, con la coppia Rani-Vavassori approdata in finale di specialità grazie al successo in semifinale contro Laura Sigmund ed Edward Roger Vaselin, battuti con un netto 6-1, 6-4 in un'ora e 17 minuti di gioco. Oggi alle 12 la finale affronteranno Dobronsky, King, per andare a caccia del 4 major in carriera nella specialità. Per la coppia azzurra si tratta della quarta finale slam in carriera nel doppio misto dopo gli US Open 2024 e 2025 e il Roland Garros 2025. Abbiamo terminato, più tardi.
1: Fits in the morning.
2: Radio Voce Amica, il meteo.
0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord la giornata inizierà con cieli da poco a parzialmente nuvolosi sulle regioni nord-occidentali, ma la nuvolosità tenderà ad aumentare progressivamente nel corso della mattinata su tutto il settentrione. Le prime deboli piogge interesseranno Liguria, Piemonte occidentale e Valle d'Aosta. Nel pomeriggio è atteso un ulteriore peggioramento sulle regioni occidentali lungo l'arco alpino e prealpino, dove si svilupperanno rovesci e temporali localmente anche di forte intensità. Tra il pomeriggio e la sera le precipitazioni si estenderanno anche al Trentino Alto Adige, al Friuli Venezia Giulia e al Veneto settentrionale. Sulle Alpi centro-occidentali tornerà inoltre la neve oltre i 2000 metri di quota. Al centro il tempo si manterrà generalmente stabile con cieli velati e qualche locale addensamento lungo la dorsale appenninica, senza fenomeni significativi. Anche sulla Sardegna prevarranno nubi alte e sottili, più presenti nella prima parte della giornata e in graduale attenuazione durante il pomeriggio. Al sud il quadro meteorologico sarà nel complesso tranquillo, qualche addensamento interesserà la Puglia e le aree costiere della Calabria, dove non si escludono brevi e locali piovaschi destinati comunque ad esaurirsi entro la serata. In Sicilia il tempo sarà prevalentemente sereno, con qualche nube in più sui rilievi settentrionali fino alla tarda mattinata e la possibilità di isolati e deboli piovaschi. Le temperature minime saranno in diminuzione sulle regioni del centro-sud, mentre tenderanno ad aumentare al nord. Le massime risulteranno in aumento su Emilia-Romagna, Lombardia, Triveneto, regioni centrali, Sardegna, Molise e Campania, mentre subiranno una lieve flessione sulle altre aree del paese. I venti soffieranno deboli o localmente moderati dai quadranti nord-occidentali sulle regioni centro-meridionali, con una generale attenuazione nel corso della mattinata. Al nord prevarranno venti deboli e variabili. Per quanto riguarda i mari, il mare e il canale di Sardegna e lo stretto di Sicilia saranno inizialmente molto mossi, ma con moto ondoso in graduale attenuazione fino a diventare mossi. Gli altri bacini si presenteranno generalmente mossi, tendenti però a poco mossi nel corso della giornata. E con il meteo per il momento è tutto.
4: RVA, Radio Voce Amica.
5: It's in the morning.

0: giorno dopo giorno. Storie e curiosità quotidiane.
1: Siamo arrivati allo spazio del Fizzone Morning con il nostro almanacco. C'è Ermanno Accardi, giornalista e scrittore collegato appunto da Milano. Ricordo anche il suo bellissimo blog Milano Meravigliosa, tutto da leggere e visitare. Ermanno, buongiorno.
2: Buongiorno Alessandro, grazie per il ricordo del blog, grazie per la bella presentazione, un saluto affettuoso ai nostri ascoltatori, ai quali dico subito che, e lo dico anche a te, che oggi 4 giugno è San Francesco Caracciolo, sacerdote e fondatore dei Chierici Regolari Minori, nato in una delle famiglie più in vista dell'Italia meridionale, i Caracciolo appunto. Ascanio prenderà il nome di Francesco in onore del santo di Assisi. All'approvazione del nuovo istituto, devoto di Maria e innamorato dell'Eucaristia, si adopera per diffonderne l'adorazione fino alla morte nel 1608. Accade oggi 1783, fratelli Mongolfiera, primo volo umano appunto in Mongolfiera. 1878, l'impero ottomano cede Cipro al Regno Unito. 1944, seconda guerra mondiale, le truppe alleate liberano Roma. 1970, Tonga ottiene l'indipendenza dal Regno Unito. E 1989, la notte tra il 3 e il 4, le autorità cinesi reprimono la protesta di piazza Tiananmen. E nel 1989, infine, la vittoria di Solidarnosc nelle prime elezioni parlamentari, parzialmente libere, della Polonia del dopoguerra. Innesca così una sequenza di pacifiche rivoluzioni anticomuniste nell'Europa orientale. Oggi, Alessandro, scusate, 4 giugno è la giornata mondiale dell'infanzia vittima di violenza. È stata scelta questa data nel lontano 1982 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per questa giornata. La ragione di tale giornata è quella di riconoscere il dolore sofferto dai bambini in tutto il mondo, vittime di abusi fisici, psicologici ed emotivi, affinché tali manifestazioni di violenza non restino nell'ombra della vita quotidiana, ma siano oggetto di denuncia regolarmente. Proverbi di oggi: a giugno, bene o male, c'è sempre un temporale. È vero, è difficile smentire questo proverbio. E poi un aforisma per chiudere del giorno di Oscar Wilde, che non ha certo bisogno di presentazioni, sulla felicità. La felicità non è avere quello che si desidera, ma desiderare quello che si ha, ed è una grandissima, grandissima verità. Guardiamo sempre a quello che non abbiamo e non ci rendiamo conto di tutto quello che invece abbiamo, non di quello che appunto non abbiamo. Caro Alessandro, buona giornata a te, buona giornata ai nostri ascoltatori, noi ci sentiamo ovviamente domattina, va da sé, ciao.
1: Un abbraccio.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
3: E penso che tu mi hai voluto più di mamma, assurdo è, mi hai voluto anche più di papà. Mi hai insegnato tu ad andare in bicicletta, la rivincita sul mondo è super.

neri i miei occhi. Perché ciò che non vedevo, sai, me lo mostravi tu, le mie braccia e le mie gambe. Perché quando ero stanco mi spronavi sempre a correre di più. E voglio dirtelo così, tanto ormai sono cresciuto, giuro mai, no, mai, non l'ho mai detto a nessuno. Quando uscivi per andare a lavorare, scambiavo il mio cuscino con il tuo per sentire il tuo profumo.

0: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: It's in the morning.

0: All'interno del Fizz in the Morning, lo spazio dedicato a Mille e un'Italia, c'è con noi il nostro Lorenzo Zucchi. Ciao Lorenzo, ben trovato.
1: Ciao Ale e ben ritrovati.
0: Buongiorno a te. Senti, oggi andiamo esattamente in Sardegna a scoprire Tortolì.
1: Tortolì, comune italiano, 11.000 abitanti, era provincia di Nuoro, è stato provincia dell'Ogliastra, poi di nuovo provincia di Nuoro e oggi di nuovo provincia dell'Ogliastra, perché questa è un po' una commedia all'italiana, non lo sai, però al di là di questo è in uno dei tratti di costa più suggestivi della Sardegna, in mezzo alle solite spiagge chiare, ma dall'altro lato abbiamo altopiani selvaggi.
0: Per cosa conosciamo Tortolì?
1: Proprio perché è così, è conosciuta per il suo equilibrio, no, tra queste due realtà che ho già annunciato, il mare incontaminato e così le rocce dell'altipiano. Infatti la cosa principale da fare è raggiungere il porto della frazione di Arbatax, no, notissima al tramonto, perché ci sono le famose rocce rosse e queste rocce rosse al tramonto cambiano colore, il paesaggio si fa quasi lunare. Tra l'altro dietro alle rocce rosse abbiamo anche Cala Moresca, che è un'altra perla cittadina con gli scogli granitici, la sabbia dorata, e poi abbiamo nell'entroterra anche un complesso dell'età nuragica, pensa, con il sito di Sortali e Sune Monti, che è una completa rappresentazione, c'è di tutto, nuraghe, tombe dei giganti, menhir, capanne, una domo di Janus, insomma è un vero e proprio percorso archeologico.
0: L'attrazione da non perdere?
1: Oltre a quelle che ho già detto c'è anche la spiaggia di Orrì, che è un arcipelago proprio lunghissimo di sabbia e mare, sono chilometri di costa che alternano calette intime e tratti più aperti, naturalmente l'acqua, lo sappiamo, è tra le più limpide di tutto il nostro Mediterraneo. In più, a pochi passi proprio dalla spiaggia, c'è una vecchia chiesa romanica di San Gemiliano, che è semplice e essenziale, immersa nel verde, è il classico luogo silenzioso che racconta la vecchia spiritualità del territorio.
0: Parliamo delle esperienze che possiamo fare qui, Lorenzo.
1: Allora Ale, siamo a giugno, siamo nella nostra bellissima Sardegna, possiamo scegliere tre tipi di attività, e naturalmente se prendiamo la barca possiamo farci tutte le cale nascoste che desideriamo, oppure sai, questa zona particolare dell'entroterra è famosa anche per i suoi trekking, alcuni sono molto impegnative, altrimenti faremo le nostre solite giornate lente tra mare e paese, perché naturalmente a tavola sotto un tendone possiamo degustare i culurgione, sugli astrini, no, che sono chiusi a spiga, sono veri e propri capolavori delle nostre paste fresche. E invece se ci andiamo a fine estate c'è la festa patronale di Sant'Andrea Apostolo, che unisce i riti religiosi, la musica e la convivialità, insomma un'Emilia in Italia che si ritrova nella piazza.
0: Vi consigliamo tra l'altro l'ultimo libro scritto da Lorenzo Zucchi a cura di Paolo Monsolillo, Il motore umano, insomma lo trovate nelle librerie e anche ovviamente digitando su Google Il motore umano Lorenzo Zucchi, così potete andare a leggere anche l'ultima opera del nostro amico, che ritroviamo giovedì prossimo sempre qui nel Fizz in the Morning. Buona giornata.
1: Buona giornata.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
2: Fits in the Morning.

Siete sempre all'interno del Fizz and the Morning. Buongiorno a tutti e ben svegliati. Insomma, tra un caffè e l'altro dobbiamo parlare di qualcosa che sta diventando un bel grattacapo per tutti noi, ovvero la bacheca dei medicinali. Avete presente quando andiamo appunto in farmacia con la ricetta e il farmacista scuote la testa dicendo «Mi spiace, questo non si trova?» Ecco, non siete i soli e non è un caso isolato. Secondo l'ultimo rapporto dell'associazione che riunisce i farmacisti europei, la carenza di medicinale non è più un'emergenza passeggera, ma una vera e propria malattia cronica proprio del sistema. I numeri del 2025 fanno riflettere. In un terzo dei paesi europei mancano all'appello oltre 600 prodotti. Nell'11% degli stati si arriva addirittura a oltre 1000 farmaci mancanti. E l'Italia? Purtroppo siamo nel gruppo di chi sta peggio. Nell'ultimo anno la situazione da noi è peggiorata del 4,8%. Quali farmaci praticamente ci mancano? La lista è lunga e tocca settori delicatissimi. Le mancanze più pesanti riguardano farmaci per lo stomaco e il metabolismo, medicinali per il sistema nervoso e il cuore, ma anche prodotti salvavita, per esempio l'insulina, farmaci contro il cancro e i popolarissimi trattamenti contro l'obesità. Mancano persino alcuni farmaci inseriti nella lista dei medicinali essenziali dall'Unione Europea. Insomma, non parliamo solo dello sciroppo per la tosse, per intenderci, ma di cure davvero fondamentali. Il problema comunque non è per noi solo il fastidio di dover girare tre farmacie. Il rapporto lancia l'allarme sui rischi reali. C'è chi è costretto a interrompere le cure, chi riduce il dosaggio per far durare la scatola, non fatelo mai, mi raccomando, e chi rischia effetti collaterali passando a prodotti alternativi più costosi. La carenza si è stabilizzata, ma ad un livello inaccettabilmente alto, ha detto il presidente dei farmacisti europei. È una pressione costante su pazienti e dottori. Il nostro consiglio: se il vostro farmaco abituale non si trova, non fate il fai da te, mi raccomando, parlate subito con il vostro medico per trovare un'alternativa sicura ed evitare di saltare anche una sola dose.

Grazie per aver seguito la puntata odierna del Fizz in the Morning. Siete stati veramente tanti a essere con noi anche oggi. Vi ricordo che potete richiedere sempre le canzoni preferite alla nostra linea WhatsApp della radio. Ovviamente siamo qui a lavorare per tutti voi e lo facciamo anche con i prossimi colleghi che arriveranno. Domani invece con noi ci sarà Ermanno Accardi e Paolo Crivellaro. È stato un piacere essere in vostra compagnia. Un abbraccio di cuore e buon giovedì.

0: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque.
2: RVA, Radio Voce Amica.

Certo non è facile fingere che tu sia improvvisamente irraggiungibile. Ma un amore non può mai, un amore non può

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Il presidente americano Donald Trump ha affermato che i colloqui con l'Iran stanno andando molto bene e che potrebbero concludersi questo fine settimana negli Stati Uniti. Intanto la Camera dei rappresentanti ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe americane impegnate nel conflitto con l'Iran. L'alto rappresentante europeo Kaja Kallas intanto propone che all'operazione Aspides venga affidato il ruolo principale nelle operazioni di sminamento nello stretto di Hormuz. Intanto la crisi in Medio Oriente continua a pesare sui prezzi del gas, i conti delle associazioni dei consumatori. Sarà una sestina guidata da Michele Mari a contendersi la vittoria del premio Strega 2026. E poi lo sport, tra poco.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
3: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'Unifil conferma su X che un casco blu è morto questa mattina presto a causa di ferite gravi riportate quando colpi di mortaio hanno colpito la sua posizione nel Libano sudorientale. Due altri caschi blu che hanno riportato anch'essi ferite stanno ricevendo cure in un centro medico presso la base Unifil. Il presidente americano Donald Trump, nel corso di un incontro con la stampa alla Casa Bianca, ha affermato che i colloqui con l'Iran stanno andando molto bene e che potrebbero concludersi questo fine settimana. Il tycoon ha aggiunto di essere molto vicino alla firma delle carte. Negli Stati Uniti, intanto, la Camera dei rappresentanti ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe americane impegnate nel conflitto con l'Iran. Il servizio della redazione.
2: Un passaggio che rappresenta un duro colpo politico per il presidente Donald Trump, promotore dell'intervento militare iniziato a febbraio. Il provvedimento è stato approvato grazie anche al voto favorevole di 4 deputati repubblicani che si sono uniti ai democratici. Tuttavia, la misura resta in gran parte simbolica, poiché Trump potrebbe bloccarla con il veto qualora ottenesse anche il via libera del Senato. Il presidente ha intanto dichiarato di voler incontrare la guida suprema iraniana Ali Khamenei e ha affermato che i colloqui potrebbero concludersi già entro la settimana. Secondo il Wall Street Journal, Trump avrebbe inoltre confidato ai collaboratori di essere pronto a interrompere il cessato del fuoco soltanto nel caso di vittime americane, ritenendo insufficienti le attuali schermaglie per far fallire la tregua.
1: L'alto rappresentante europeo Kaja Kallas propone che all'operazione Aspides venga affidato il ruolo principale nelle operazioni di sminamento nello stretto di Hormuz, quale contributo dell'Unione Europea agli sforzi della coalizione ad hoc franco-britannica e segnale politico. A tal fine però gli Stati membri devono potenziare la capacità attualmente a disposizione dell'operazione. 27 ministri della difesa europea torneranno a esaminare l'idea all'informale di Cipro della settimana prossima. La crisi in Medio Oriente continua a pesare sui prezzi del gas, al punto che rispetto allo stesso periodo del 2020 le tariffe sul mercato regolato risultano oggi più elevate addirittura dell'89%, pari ad una maggiore spesa in 6 anni da più 633 euro a utenza, con un consumo da 1100 metri cubi annui. E il calcolo di Assoutenti, che ricorda come i prezzi dell'energia risultino in forte rialzo rispetto al periodo pre-conflitto in Iran, a farle eco il Codacons sul mercato regolato prezzi più cari dell'11,2% rispetto al periodo pre-guerra. Ultima pagina, sarà una sestina guidata da Michele Mari con 280 voti per i convitati di pietra a contendersi la vittoria del premio Strega 2026 nella prima votazione ieri al Teatro Romano di Benevento. Al secondo posto a sorpresa Matteo Nucci con 242 voti per Platone, una storia d'amore. Terza Bianca Pizzorno con La Sonnambula, 195 voti, seguita da Teresa Ciabatti con Donna Regina, 184 voti, e dal CIDE Pierantozzi con Lo Sbilico, 170 voti. Ripescata Elena Rui con Vedove di Camus, 163 voti. La serata finale sarà la prima volta l'8 luglio in Piazza del Campidoglio a Roma. Lo sport e il calcio, l'Italia vince la prima delle due amichevoli in programma dopo la mancata partecipazione al Mondiale 2026. Gli azzurri del CT ad interim e Baldini vincono 1-0 in casa del Lussemburgo in un match che offre occasioni soprattutto nella ripresa. A segnare e a decidere la sfida è Pio Esposito, il più pericoloso nel primo tempo e che realizza di testa su calcio d'angolo. Sono poi tante le opportunità per raddoppiare. Pisilli centra il palo e Fini sbaglia in aria col sinistro, mentre Donnarumma non rischia mai di subire il pareggio. Domenica la seconda amichevole in Grecia contro la formazione ellenica. Il basket, in X si aggiudicano gara 1 delle finals di NBA. Successo e rimonta per New York, che fatica nel primo tempo chiuso a meno 7. Nel terzo quarto sembra sul punto di cedere quando San Antonio tocca il più 14. New York però prima torna in partita e poi domina gli ultimi 2 minuti, chiudendo la sfida con un parziale di 11-0 che vale il colpo in trasferta e il punto dell'1-0 nella serie. Agli Spurs non bastano i 26 punti e 12 rimbalzi di Victor Wembanyama e 16 punti e 8 rimbalzi in uscita dalla panchina del rookie Dylan Harper. 95-105 è il risultato della prima sfida. Abbiamo terminato, a più tardi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: è mezzogiorno.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

0: Siamo all'interno della nostra emittente, pronti più che mai a trasmettere le emozioni del Fit Show. Alessandro Fizzotti e Silvia Poletti qui con voi.
1: Assolutamente sì, oggi andiamo a una puntata di quelle speciali, a una puntata di quelle che ci ricorderemo. Perché? Perché siamo arrivati ai botti finali, Alessandro Fizzotti. Io tra pochissimo ti lascerò e ti lascerò, non lo so con chi, perché effettivamente tu condurrai da solo altri programmi, perché è giusto che tu continui a lavorare mentre io ho lavorato il doppio durante l'anno, no? Ecco. Cosa ridi?
0: No, no, cerca in tutti i modi di lasciare, no, la palla, no, a me, no? Come dire, senti, è no, stato perché... bello, no? E cioè, poi ci rivediamo ad ottobre, per cui non rompere le balle, non farti
1: ma
0: sentire,
1: senti,
0: sparisci dalla mia vita fino
1: è
0: ad ottobre.
1: È vero, no,
0: ecco,
1: che almeno 36 giorni, ecco, ecco, io ce li ho bisogno, perché
0: no,
1: altrimenti...
0: Assolutamente, se no Silvia sclera,
1: esatto,
0: ve lo dico, già è sulla... E sul, diciamo, sull'onda
1: donna
0: dello sclero,
1: sull'orlo di una crisi,
0: esatto, molto di nervi assolutamente.
1: Ti piacciono i nervetti?
0: Tra l'altro, come mai stai usando ultimamente questa palla antistress che continui, non so, te l'ha tirata qualcuno?
1: Sì, me la tira proprio.
0: Sì, no, perché
1: ridi?
0: Ogni tanto ti vedo lì con la mano antistress,
1: perché da quando mi hai tolto i tuoi profumi dalle mani,
0: ecco, ecco, allora un modo
1: io
0: per
1: con
0: non
1: qualcosa
0: stressarti.
1: Devo giocare,
0: ecco, ecco, ecco, mi fa anche i gestacci, tra l'altro. Altro, ma per fortuna voi non li vedete, perché la nostra è radio
1: e
0: non
1: voi
0: è video.
1: Sapete a chi credere. Io ormai gli lascio dire queste cose, ma io sono una signora, i gestacci non li faccio, capito? Cioè, capito?
0: Sì,
1: vabbè, ma comunque fa niente, non importa, non importa, non importa, perché cosa c'è?
0: No,
1: oddio,
0: ho visto una macchia sul viso,
1: signor,
0: dicevo cos'è
1: cos'era?
0: Successo, sarà un po' di stress. Poi te la faccio vedere allo specchio.
1: Signor,
0: allora, noi siete all'interno del
1: Fit Show. Che cos'è che mi hai tirato?
0: No, non ti ho tirato niente, la palla ce l'hai tu in mano e continua antistress. Allora, ma voi usate dei prodotti, delle cose antistress? Raccontatecelo qui all'interno del Fit Show, raccontateci, insomma, se per voi l'estate è un momento antistress.
1: Comunque, meglio la palla che quegli uomini che hanno sempre le mani tra le loro
0: palle, appunto.
1: No,
0: e allora
1: quello veramente non si può guardare.
0: Andiamo invece con la nostra trasmissione, tra poco le
1: poi,
0: nostre interviste speciali.
1: È anche antigenico.
0: Ecco,
1: non
0: le notizie, l'antigenicità delle palle.
1: Adesso
0: e quindi,
1: cerco notizie a tema.
0: E le notizie, andiamo subito.

Tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

tempo l'orologio ha detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: volare.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: La semifinale tutta italiana al Roland Garros si giocherà tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. Soddisfazione azzurra anche nel doppio misto con la coppia Errani-Vavassori che tra poco in finale affronta la coppia Dobromsky-King. Il calcio, l'Italia vince la prima delle due amichevoli in programma dopo la mancata partecipazione al Mondiale 2026. Oliver Glasner e Mauricio Pochettino sembrano essere questi i due nomi più accreditati per il ruolo di allenatore del Milan. Antonio Conte intanto ha firmato ieri la rescissione consensuale del contratto che lo legava al Napoli fino al 30 giugno 2027. Poi il basket, i Knicks si aggiudicano gara 1 delle finals di NBA. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: La tua preferita. Radio Voce Amica. Emittente cattolica.
3: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
2: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Apriamo con il tennis, la semifinale tutta italiana alla Roland Garros si giocherà tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. Nel derby italiano nei quarti a Parigi Matteo Berrettini si è dovuto ritirare per un problema muscolare dopo un medical timeout al secondo set sul punteggio di 6-4-5-2 per Arnaldi. Poco prima invece Cobolli aveva eliminato il canadese Auger Aliassime al servizio.
4: Impresa di Flavio Cobolli alla Roland Garros, il tennista romano ha rimontato e battuto il canadese Félix Auger-Aliassime conquistando la prima semifinale slam della sua carriera. Con questo risultato l'Italia è certa di avere un finalista nel torneo parigino, un risultato storico per il tennis azzurro.
2: Soddisfazione azzurra anche nel doppio misto con la coppia Errani-Vavassori approdata in finale di specialità grazie al successo in semifinale contro Laura Sigmund ed Edward Roger Vaselin, battuti con un netto 6-1-6-4 in un'ora e 14 minuti di gioco. In questi minuti in finale affronteranno Dobromsky-King per andare a caccia del quarto major in carriera nella specialità. Per la coppia azzurra si tratta della quarta finale slam in carriera nel doppio misto dopo gli US Open 2024 e 2025 e il Roland Garros 2025. Il calcio, l'Italia vince la prima delle due amichevoli in programma dopo la mancata partecipazione al Mondiale 2026. Gli azzurri del CT ad interim Baldini vincono 1-0 in casa del Lussemburgo in un match che offre occasioni soprattutto nella ripresa. A segnare e a decidere la sfida è Pio Esposito, il più pericoloso nel primo tempo e che realizza di testa sul calcio d'angolo. Sono poi tante le opportunità per raddoppiare. Pisilli centra il palo e Fini sbaglia in aria col sinistro mentre Donnarumma non rischia mai di subire il pareggio. Domenica la seconda amichevole in Grecia contro la formazione ellenica. Oliver Glasner e Mauricio Pochettino sembrano essere questi due i nomi più accreditati per il ruolo di allenatore del Milan. Ieri ci sarebbe stato un primo incontro positivo con l'allenatore austriaco che è comunque corteggiato anche da altri club. L'arrivo di Glasner che ha lasciato il Crystal Palace sarebbe in linea con l'idea di affidare la carica di direttore tecnico a Ralf Rangnick. Antonio Conte ha firmato ieri la rescissione consensuale del contratto che lo legava al Napoli fino al 30 giugno 2027. La risoluzione del contratto consente ora al Napoli di procedere alla formalizzazione del rapporto con Massimiliano Allegri. Il Napoli intanto ha acquistato a titolo definitivo Højlund dal Manchester United e da comunicazione la società partenopea in una nota con la qualificazione alla Champions League della prossima stagione si è concretizzato quanto previsto in una clausola del contratto che aveva legato il calciatore danese al Napoli nella scorsa estate e che prevedeva l'obbligatorietà del riscatto in caso di qualificazione alla principale rassegna calcistica continentale. Nello scorso mese di agosto il Napoli aveva versato 6 milioni di euro nelle casse della società inglese. Il basket, i Knicks si aggiudicano gara 1 delle finals di NBA, successo in rimonta per New York che fatica nel primo tempo chiuso a meno 7, nel terzo quarto sembra sul punto di cedere quando San Antonio tocca il più 14. New York però prima torna in partita e poi domina gli ultimi due minuti chiudendo la sfida con un parziale di 11-0 che vale il colpo in trasferta e il punto dell'1-0 nella serie. Agli Spurs non bastano i 26 punti e 12 rimbalzi di un Victor Wembanyama e 16 punti e 8 rimbalzi in uscita dalla panchina del rookie Dylan Harper. 95-105 il risultato della prima sfida. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
0: Fit Show.

0: All'interno di Fit Show andiamo ad esplorare oggi il cuore di una generazione in bilico tra l'iperconnessione e l'incertezza per il futuro. E lo facciamo insieme a Giorgia Giuliano, giornalista e scrittrice, autrice del saggio Gioventù bruciata, il burnout di una generazione, edito da Arcadia Edizione. Attraverso dati e testimonianze, Giorgia, cosa fa? Racconta la realtà dei giovani di oggi, una generazione preparatissima ma stanca di inseguire il mito del sacrificio ad ogni costo e alle prese con un mercato del lavoro che spesso scambia la passione per sfruttamento. Benvenuta al Fit Show, Giorgia.
1: Ciao a tutti e bentrovati.
0: Senti, tu scrivi nel libro che i giovani hanno smesso di credere alla ricompensa futura in cambio di sacrifici presenti, no? Cos'è cambiato rispetto ai nostri genitori e perché il concetto di gavetta oggi non sembra più funzionare?
1: Sì, allora, intanto preciso subito che il mio interesse per la generazione Z è stato dovuto al fatto che è finalmente una generazione che parla rispetto a quelle precedenti e soprattutto rispetto ai boomer, quindi la generazione che più di tutte è legata al concetto di sacrificio e soprattutto a una sorta di immobilismo, nel senso che e resta fedele alla stessa azienda durante tutto il proprio percorso lavorativo. E diciamo che questo senso di protesta dei giovani si nota soprattutto sui social, da dove poi è partito il reclutamento di tutti i ragazzi che poi ho intervistato nel libro. E diciamo che i social, soprattutto come LinkedIn o come Instagram, fanno un po' un doppio gioco, nel senso che da un lato permettono di esprimere finalmente il proprio disagio e di condividere il proprio malessere, quindi di dichiararlo, e dall'altro invece sono la prima fonte di malessere, perché lo sappiamo, no? Sui social l'idea di performatività è alle stelle e questo costringe anche in modo un po' involontario a un confronto incessante con gli altri. E quindi è una generazione che non ha paura di dire come si sente e che soprattutto cerca anche un po' di pungolare le generazioni precedenti affinché anche loro possano riconoscere che effettivamente il malessere psicologico diffuso, soprattutto per via della situazione precaria che vige ormai da un po' di tempo nel mondo del lavoro, sia appunto un qualcosa da dover affrontare, anche perché si tratta di una generazione già a partire dai millennials con la grande crisi economica del 2008, chiaramente i millennials si sono visti crollare, no? Un po' tutto quel senso di aspettativa indotto dalle generazioni precedenti e quindi dai boomer, che comunque si hanno continuato per molto tempo ad alimentare l'idea del fai il lavoro che ami, soprattutto perché il lavoro per le generazioni precedenti era fortemente identitario, mentre per quelle più attuali non lo è assolutamente sì. Più, non definisce il proprio valore.
0: Tu descrivi appunto i social come spazi di denuncia, ma anche come generatori di ansia da prestazione, no? Ecco, in che modo piattaforme, per esempio, come LinkedIn o TikTok stanno influenzando la salute mentale dei lavoratori più giovani invece?
1: Sì, soprattutto questo problema, questa forte ansia dovuta all'uso smoderato dei social e dovuta soprattutto al fatto è propria soprattutto di dei lavoratori freelance. Ho intervistato appunto una ragazza che ha abbandonato tutte le certezze legate al a una tipologia di lavoro dipendente proprio per diventare freelance, proprio perché appunto sperava che questo potesse conferirle molta più libertà, anche se poi purtroppo ahimè anche la libertà ha un prezzo, soprattutto per questa tipologia di professione. E quindi i giovani che sono freelance, in Italia tra l'altro sono 4 milioni i professionisti freelance, è quasi il 36%, diciamo, a un'età compresa tra i 26 e i 35 anni. Ecco, chiaramente sentono il bisogno di essere sempre al passo, quindi esserci sempre online e offline per i propri clienti, proprio perché diciamo che il proprio tempo personale è quello che si tende a sacrificare, perché ovviamente bisogna essere costantemente aggiornati sulle proprie competenze e quindi appunto stare al passo. E c'è chiaramente anche una questione legata al guadagno economico, perché chiaramente rispetto ad un lavoro di tipo dipendente tu non hai un'entrata fissa, stabile, sicura ogni mese, ma te la devi in un certo senso procacciare. Perciò tutto questo insieme di cose, questo groviglio di confronto con altri professionisti e chiaramente pressing dal punto di vista economico tende poi a diciamo a creare una grandissima bolla che prima o poi ovviamente scoppia.
0: Assolutamente. Allora, se volete approfondire anche voi, vi indichiamo Gioventù Bruciata, il burnout di una generazione, scritto da Giorgia Giuliano, edito da Arcadia Edizioni. Grazie Giorgia per essere stata con noi.
1: Grazie mille a voi.
2: E così te ne vai.

La vita cos'è? Me lo chiedo sempre. Mi chiedo perché ogni cosa qui debba avere un tramonto da sempre. La somma di ogni futuro passato al presente è un angolo di Eden, anche un

0: Allora, pronti come sempre all'interno del nostro programma, tra buona musica, notizie e collegamenti speciali, vi ricordiamo di mettere anche un bel mi piace alla nostra pagina social e visitare come sempre il nostro podcast.
1: E allora continuiamo con il Fizz Show, continuiamo con questo sapore fresco, quasi estivo, mi raccomando. Alessandro Fizzotti, facci sognare ancora con il collegamento speciale, e io tra pochissimo ho una notizia incredibile che ti racconterò.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te. Radio

0: Allora ci siamo in linea ancora una volta con la nostra, la vostra, Annalisa Cicerchi, al grande gioco della cultura. Ciao Annalisa.
1: Ben trovata
0: a te Annalisa. Allora siamo a parlare oggi dello stare nel mezzo.
1: Sì, sì, è una condizione, dai, è una condizione in cui ci troviamo tantissime volte, a volte ci troviamo tra una situazione e l'altra, abbiamo idea che apparteniamo a due mondi, diciamo nella vita questa condizione la passiamo proprio obbligatoriamente, no? Quando quel momento, non so se tu l'hai avuto, io me lo ricordo precisamente, il momento in cui tu capisci non sei più bambino, per esempio, no? Oppure quando hai fatto dei passaggi, il momento in cui gli occhi ti tradiscono e ti viene la presbiopia, che vuol dire che diciamo non sei
0: non
1: più.
0: Non me ne parlare, non me ne parlare, ecco, appunto.
1: Ci sono tante cose. Allora, c'è in un certo senso un'antica saggezza, una bella parola che viene molto da lontano, perché viene dall'antica lingua del Messico, che è una parola nahuatl. Questa parola è, la pronuncio come mi viene, è neplanta, che è proprio la condizione di stare in mezzo. A che cosa diciamo, noi abbiamo tracce di questa parola perché proprio all'epoca della prima colonizzazione, lo scontro tra queste civiltà, questa parola veniva usata dai locali, dai nativi, per indicare la propria condizione, che non erano più quelli di prima, perché avevano avuto un incontro, diciamo, non proprio sempre pacifico con gli occidentali e con gli europei, e dall'altra non erano ancora europei, o forse non lo sarebbero mai stati. Allora, il bello di questa parola è che, appunto, io la chiamo neplanta, ma siamo sempre autorizzati a chiamarla neplanta se vogliamo, è la condizione per cui, siccome io sto nel mezzo, lasciami stare, e io stesso mi lascio stare, lascio andare l'ansia, l'angoscia, perché sto nel mezzo. Quindi in questa condizione, che è oggettivamente un po' idilico e un po' di indeterminatezza, la parola ci dice sospendiamo giudizi, ansie, preoccupazioni, perché siamo neplanta. Tu sei un po' neplanta? Io sì.
0: Siamo un po' tutti così, voglio dire, almeno chissà, buona parte di noi è così. L'italiano probabilmente sta nel mezzo, Annalisa, perché vedi bene che siamo sempre un po' di qua e un po' di là, mai troppo tendenti, per carità. Grazie Annalisa, un abbraccio di cuore, a presto.
1: Un abbraccio.

0: Entriamo in studio con le notizie. Silvia, di che cosa ci parli?
1: Ed eccoci qui, caro Alessandro Fizzotti. Cari studenti, cari professori e genitori stremati, siamo arrivati al fine scuola quasi, ma state calmi perché ultimamente i festeggiamenti sembrano quasi celebrazioni da stadio. E allora Ale, lasciamela dire questa notizia. Io sento trombe ogni tanto, urla disumane, gavettoni che volano, stuoli di ragazzi che pensano di aver liberato l'Italia da un tiranno quando suona l'ultima campanella.
0: E
1: invece io provo una grande tristezza.
0: Ecco.
1: Lasciamelo dire, Ale, perché in altri paesi dove la scuola è un lusso, e io ci sono stata,
0: ecco,
1: tanti bambini percorrono chilometri a piedi o su un asinello senza scarpe tra zone pericolose pur di andare a studiare. E allora capisci? Siamo stanchi, sì, è vero. Siamo felici? E io dico di sì, perché dopo un anno di sforzi e impegno, io dico ben venga il riposo, ma un conto è festeggiare perché hai dato il massimo, hai faticato, ti sei portato a casa anche solo una media onesta e due neuroni funzionanti. Un altro conto è urlare come se ti avessero, che ne so, liberato da Alcatraz, senza sapere manco dove hai messo l'astuccio da gennaio. Capisci?
0: Capisco,
1: capisci perché
0: sì.
1: Sono triste? Cioè,
0: sì.
1: Ci sono tante idee carine che possono rendere i festeggiamenti di fine anno speciali, senza farci perdere la dignità per strada. Perché va bene la gioia, va bene l'entusiasmo, ma c'è modo e modo. Si può far festa senza ululare come se si fosse scampati a un rapimento alieno, voglio dire. Cioè, per esempio, ti dico che c'è il barattolo dei ricordi. Ogni studente scrive un bigliettino con un ricordo bello dell'anno, lo mette dentro al barattolo e poi ciascuno se lo porta a casa, così
0: sì,
1: come un regalino.
0: Sì.
1: Cioè, un modo semplice ma toccante di chiudere l'anno con gratitudine, non con la tromba da stadio e i coriandoli che poi sono altri che devono raccogliere, perché è vero, Ale, tu dovresti andare davanti alle scuole l'ultimo giorno di scuola. È traumatico. Oppure c'è un'altra idea interessante che
0: sì,
1: si può fare in alternativa: piantare un albero nel cortile, no?
0: Ah,
1: o
0: dai,
1: una piantina, simbolo di crescita, continuità, futuro. Cioè, tu ci sei adesso, domani il tuo albero si estenderà, darà ombra, magari farà da nido a qualche uccellino, roba che dura, insomma, non un gavettone che si asciuga in un minuto, capisci? O ancora, ancora meglio, Ale, un concerto finale, fatto con strumenti fatti in casa, bottiglie, scatole, cucchiai, tutto veramente può essere utile per suonare qualcosa e divertirsi insieme.
0: Un concerto casalingo.
1: Oh, un fragorino, ecco, ma che sa di buono. Non le urla di liberazione collettiva che poi lasciano un tonfo di tristezza che non ti so dire, Ale.
2: Every breath is a break in the

0: Insomma, la scuola sta per finire, Silvia, ma finiamola con la testa.
1: Oh,
0: come
1: finiamola,
0: si dice,
1: davvero,
0: no?
1: Senza fare PT.
0: Telefono casa, voglio dire.
1: Ecco, o l'incredibile Hulk.
0: Ecco.
1: Senza prendersi, come dire, a scoppolate, senza trombe da stadio. Perché veramente, sai che quelle cose lì fanno male al cuore a me?
0: Immagino.
1: Oh, potremmo festeggiare in altro modo. Per esempio, 5 minuti all'aria aperta tra ogni ora, come in alcune scuole in Piemonte, no? Rinfresca la testa, rinfresca il corpo, migliora la concentrazione. E poi via, viviamo la giornata finale senza doverci rovesciare addosso secchiate d'acqua o gargarismi isterici, Ale. Fatto sta che dobbiamo riflettere. Se bambini in paesi più sfortunati rischiano la vita per andare a scuola, io lo dico, noi possiamo almeno festeggiare con intelligenza. Un gesto piccolo ma significativo può dire molto. Ho studiato, ho vissuto, sono cresciuto e...
0: E?
1: Grazie, ma grazie, chi è che te lo dice? Grazie, prof,
0: no? Certo, grazie,
1: per avermi
0: prof.
1: Accompagnato. Non lo so, abbiamo parlato di un albero piantato, un ricordo scritto, un suono fatto con le proprie mani, segni che restano nel tempo. E bisogna ricordarsi che la scuola non è solo un anno da scrollare via, è la semina di qualcosa di bello. Oh, quindi sì, festeggiamo, ma con arte, rispetto e consapevolezza.
0: Assolutamente sì, viva la scuola, ma anche viva le vacanze.
1: E perché la vera libertà è questa, Ale: fare festa col cuore, non solo col volume.

0: la tua amica in FM da Verbicaro.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro.

0: deve ancora arrivare. Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Da Verbicaro, sempre con te.
2: La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran. Segnali distensivi intanto in Medio Oriente tra Israele e Libano. L'esercito israeliano ha arrestato uno studente palestinese diretto all'Università di Roma, Tor Vergata. Israele lo accusa di essere un terrorista di Hamas che ha partecipato all'attacco del 7 ottobre. Inchiesta CEF passa a Caltanissetta, 8 avvisi a comparire, coinvolto anche un deputato regionale. Poi ancora cronaca e l'economia tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran, un duro colpo politico per il presidente Donald Trump che ha dato inizio al conflitto a febbraio. La risoluzione adottata con 4 membri del partito repubblicano di Trump che si sono uniti ai democratici è in gran parte simbolica perché il presidente degli Stati Uniti può porre il veto sul provvedimento se questo ottiene l'approvazione del Senato. Segnali distensivi intanto in Medio Oriente tra Tel Aviv e Beirut, il servizio della redazione.
2: Israele e Libano hanno annunciato di aver raggiunto un'intesa per il rinnovo del cessate il fuoco e per la creazione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese, dalle quali sarà esclusa la presenza di Hezbollah. L'accordo è stato reso noto al termine del secondo giorno di colloqui tra gli ambasciatori dei due paesi a Washington. La tregua sarà subordinata alla cessazione completa delle attività militari di Hezbollah e all'evacuazione dei suoi membri dall'area a sud del fiume di Tani. Un nuovo ciclo di negoziati è stato fissato per la settimana del 22 giugno con l'obiettivo di arrivare ad un accordo complessivo e duraturo.
1: L'esercito israeliano ha arrestato uno studente palestinese diretto all'Università di Roma Tor Vergata. Israele lo accusa di essere un terrorista di Hamas che ha partecipato all'attacco del 7 ottobre. L'uomo era riuscito a entrare nella lista degli studenti palestinesi ammessi ai percorsi di studio universitari in Italia. Martedì stava per lasciare Gaza insieme ad un gruppo di altri 17 giovani diretti a Roma, ma il valico di Karem Shalom è stato arrestato dall'IDF. A rivelarlo su X la nuova portavoce dell'esercito israeliano in risposta ad un post del sito di notizie della striscia DropSite. In Italia, con la cronaca, la squadra mobile della questura di Caltanissetta sta eseguendo perquisizioni nella sede del locale centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario. Da mesi la procura di Caltanissetta indaga su presunte irregolarità, nepotismo e favoritismi nella gestione del centro. In corso di esecuzione anche un avviso a comparire per rendere interrogatorio nei confronti di 8 persone, tra cui Riccardo Gallo Afflitto, deputato dell'Assemblea regionale siciliana, Roberto Sanfilippo, direttore pro tempore del CEF PAS, Giuseppe Capodieci, dirigente generale dell'ASP di Agrigento. Tra i reati contestati a vario titolo ci sono la corruzione e il falso ideologico. A distanza di 10 anni dalla morte della figlia, anche la madre di Eleonora Bottaro è morta dopo aver rifiutato le cure contro il cancro. Il caso della 18enne padovana deceduta il 29 agosto 2016 per una leucemia linfoblastica acuta che i genitori rifiutarono di curare con terapie di chemio e radio perché seguaci del metodo Hammer, aveva scosso l'opinione pubblica. Nel 2023 la coppia era stata condannata in Cassazione a 2 anni di reclusione con l'accusa di omicidio colposo nei confronti della figlia. Fedele al suo credo fino alla fine anche Rita Benini si è lasciata andare, malata di una forma tumorale all'età di 60 anni della famiglia Bottaro. Oggi rimane solo il padre Lino di 70 anni. Una notizia di economia in chiusura: pace fatta tra Leonardo Maria Del Vecchio e Rocco Basilico. I due fratelli avrebbero raggiunto un accordo sul riassetto di Delfin, la cassaforte che oltre ad essere il maggior azionista di Essilor Luxottica ha in mano la partecipazione finanziaria in MPS, Generali e Unicredit, rinunciando alle azioni legali annunciate negli ultimi giorni. Lo apprende l'ANSA da fonti vicine al quartogenito del fondatore di Luxottica, Leonardo Maria Del Vecchio, che esprimono soddisfazione per la trovata intesa con il primo figlio della madre Nicoletta Zampillo e del banchiere Paolo Basilico. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Radio Voce Amica,
4: la tua amica del cuore da Verbicaro.
5: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
6: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria. O ancora, consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
5: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
6: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
7: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Proseguono le indagini sull'omicidio dei quattro braccianti stranieri trovati morti ad Amendolara, nel Cosentino. Il procuratore di Castrovillari, Alessandro D'Alessio, ha confermato che tra le ipotesi investigative vi è anche quella legata al caporalato e a possibili contrasti per il controllo del lavoro agricolo, pur precisando che non è l'unica pista seguita. Le vittime, tutte regolarmente soggiornanti in Italia, erano incensurate e vivevano nel paese da diversi anni. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso cordoglio per l'uccisione dei quattro braccianti, definendo il delitto orribile. In un messaggio pubblicato sui social, la Premier ha sottolineato l'importanza dei primi sviluppi investigativi e ha ribadito la volontà dello Stato di far piena luce sul caso e assicurare tutti i responsabili alla giustizia. Un uomo è stato fermato dai carabinieri a Castrovillari con l'accusa di tentato femminicidio. Secondo la ricostruzione degli investigatori, avrebbe accoltellato una giovane alla testa e alla schiena, tentando anche di strangolarla. La vittima è riuscita a salvarsi grazie all'intervento di un amico. Determinanti per l'identificazione dell'aggressore le testimonianze raccolte e le immagini della videosorveglianza. Tragico incidente stradale nel territorio di Maidana, nel Catanzarese. Un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in seguito allo scontro tra la moto che guidava e un'automobile lungo la strada provinciale 162. Inutili tentativi di soccorso del personale del 118. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente. E questa era anche l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto. A dopo.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

Sicari, vampiri, di cui non puoi far senza. Si vende la morte a un grammo la coscienza. L'anno del mai sta certo verrà, e una manciata di terra cadrà. Uomo.

non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica.
3: I media ufficiali libanesi hanno riportato alcuni attacchi israeliani nel sud del paese in mattinata, poche ore dopo l'annuncio di un cessate il fuoco condizionato tra Israele e Libano. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe americane impegnate nel conflitto con l'Iran. Una nuova nomina all'interno dell'amministrazione americana sta alimentando polemiche negli ambienti politici di Washington. Il Pentagono ha assunto Elias Irizarry, uno dei partecipanti all'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021. Ad Ardore, in provincia di Reggio Calabria, i carabinieri hanno trovato un articolato bunker sotterraneo progettato per garantire protezione e vie di fuga ad un eventuale latitante. Poi lo sport tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'ambito dell'inchiesta su presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Secondo il giudice mancano elementi concreti su contatti e rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, e quindi Marcello Dell'Utri, stretto collaboratore di Berlusconi. Per questo motivo lo scorso 15 gennaio ha firmato il decreto di archiviazione. Dopo 30 anni di indagine si tratta della sesta archiviazione. I media ufficiali libanesi hanno riportato alcuni attacchi israeliani nel sud del paese in mattinata, poche ore dopo l'annuncio di un cessate il fuoco condizionato tra Israele e Libano. A seguito dei colloqui a Washington, l'agenzia di stampa statale NNA ha riferito di attacchi di droni israeliani lungo le strade in diverse località del Libano meridionale, affermando che almeno uno di questi ha causato feriti. Il presidente americano Donald Trump, nel corso di un incontro con la stampa alla Casa Bianca, ha affermato che i colloqui con l'Iran stanno andando molto bene e che potrebbero concludersi questo fine settimana. Il tycoon ha aggiunto di essere molto vicino alla firma delle carte. Intanto la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe americane impegnate nel conflitto con l'Iran. Il servizio della redazione.
2: Un passaggio che rappresenta un duro colpo politico per il presidente Donald Trump, promotore dell'intervento militare iniziato a febbraio. Il provvedimento è stato approvato grazie anche al voto favorevole di 4 deputati repubblicani che si sono uniti ai democratici. Tuttavia la misura resta in gran parte simbolica, poiché Trump potrebbe bloccarla con il veto qualora ottenesse anche il via libera del Senato. Il presidente ha intanto dichiarato di voler incontrare la guida suprema iraniana Ali Khamenei e ha affermato che i colloqui potrebbero concludersi già entro la settimana. Secondo il Wall Street Journal, Trump avrebbe inoltre confidato ai collaboratori di essere pronto a interrompere il cessate il fuoco soltanto nel caso di vittime americane, ritenendo insufficiente le attuali schermaglie per far fallire la tregua.
1: Una nuova nomina all'interno dell'amministrazione americana sta alimentando polemiche negli ambienti politici di Washington. Il Pentagono ha assunto Elias Irizarry, uno dei partecipanti all'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021, destinandolo ad un incarico nell'ambito delle operazioni speciali e dell'antiterrorismo. Il giovane, oggi 25enne, era stato condannato per la sua partecipazione all'attacco contro Capitol Hill. Pur non essendo stato coinvolto in aggressioni e danni degli agenti di polizia, aveva ammesso le proprie responsabilità e aveva scontato una pena di 14 giorni di carcere. Successivamente è stato tra coloro che hanno beneficiato della grazia concessa da Donald Trump ai protagonisti dell'assalto, un episodio mai visto prima nella storia degli Stati Uniti. Ad Ardore, in provincia di Reggio Calabria, i carabinieri, durante una perquisizione finalizzata alla ricerca di armi, hanno trovato un articolato bunker sotterraneo progettato per garantire protezione e vie di fuga ad un eventuale latitante. Il bunker era composto da 3 distinti locali: una camera da letto, un bagno e una cosiddetta camera di fuga, considerata il punto più sofisticato dell'intera struttura. Nella stanza destinata alla fuga, infatti, i carabinieri hanno trovato una pesante botola in cemento armato, perfettamente mimetizzata. Il passaggio veniva aperto attraverso un meccanismo elettrico nascosto che consentiva l'accesso ad un percorso sotterraneo senza lasciare tracce evidenti dall'esterno. Una notizia di sport in chiusura: il basket. New York va sull'1-0 nella finale NBA. I Knicks hanno fatto il colpo a San Antonio battendo gli Spurs in casa loro 105-95 dopo essere partiti male. La squadra della Grande Mela, tornata a giocare una finale per la prima volta dopo 27 anni, era partita male nel primo tempo, chiuso a meno 7. Nel terzo quarto sembravano sul punto di cedere, con San Antonio avanti di 14 punti. La rimonta della squadra di coach Mike Brown è stata guidata dal leader Jalen Brunson, autore di 30 punti, e di Karl Anthony Towns, 18 punti e 12 rimbalzi. Così New York è prima tornata in partita e poi ha dominato i minuti finali con un parziale di 11-0. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito. A più tardi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua radio.
2: Ci sto pensando da un po'. Sarebbe forse meglio poi sparire, per non doversi accontentare, costretti a sorridere di più. Ci sto pensando da un po'. Sarebbe il caso ora di non dire parole che non vuoi ascoltare e torni a sorridere di più. Che tanto cosa avrei da dire se sono sempre

queste storie senza fine, ed io in mezzo al mare. Ci sto pensando da un po'.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla. Per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: La semifinale tutta italiana al Roland Garros si giocherà tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. Soddisfazione azzurra anche nel doppio misto con la coppia Errani-Vavassori che tra poco in finale affronta la coppia Dobrovskis-King. Il calcio, l'Italia vince la prima delle due amichevoli in programma dopo la mancata partecipazione al Mondiale 2026. Oliver Glasner e Mauricio Pochettino sembrano essere questi i due nomi più accreditati per il ruolo di allenatore del Milan. Antonio Conte intanto ha firmato ieri la rescissione consensuale del contratto che lo legava al Napoli fino al 30 giugno 2027. Poi il basket, i Knicks si aggiudicano gara 1 delle Finals di NBA. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

0: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Apriamo con il tennis, la semifinale tutta italiana alla Roland Garros si giocherà tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. Nel derby italiano nei quarti a Parigi Matteo Berrettini si è dovuto ritirare per un problema muscolare dopo un medical timeout al secondo set sul punteggio di 6-4-5-2 per Arnaldi. Poco prima invece Cobolli aveva eliminato il canadese Auger Aliassime al servizio.
2: D'impresa di Flavio Cobolli alla Roland Garros, il tennista romano ha rimontato e battuto il canadese Félix Auger Aliassime, conquistando la prima semifinale slam della sua carriera. Con questo risultato l'Italia è certa di avere un finalista nel torneo parigino, un risultato storico per il tennis azzurro.
1: Soddisfazione azzurra anche nel doppio misto con la coppia Rani-Vavassori, approdata in finale di specialità grazie al successo in semifinale contro Laura Sigmund ed Edward Roger Vaselin, battuti con un netto 6-1-6-4 in un'ora e 14 minuti di gioco. In questi minuti in finale affronteranno Dobronsky King per andare a caccia del quarto major in carriera nella specialità. Per la coppia azzurra si tratta della quarta finale slam in carriera nel doppio misto dopo gli US Open 2024 e 2025 e il Roland Garros 2025. Il calcio, l'Italia vince la prima delle due amichevoli in programma dopo la mancata partecipazione al Mondiale 2026. Gli azzurri del CT ad interim Baldini vincono 1-0 in casa del Lussemburgo in un match che offre occasioni soprattutto nella ripresa. A segnare e a decidere la sfida è Pio Esposito, il più pericoloso nel primo tempo e che realizza di testa sul calcio d'angolo. Sono poi tante le opportunità per raddoppiare. Fisilli centra il palo e Fini sbaglia in aria col sinistro, mentre Donnarumma non rischia mai di subire il pareggio. Domenica la seconda amichevole in Grecia contro la formazione ellenica. Oliver Glasner e Mauricio Pochettino sembrano essere questi due i nomi più accreditati per il ruolo di allenatore del Milan. Ieri ci sarebbe stato un primo incontro positivo con l'allenatore austriaco, che è comunque corteggiato anche da altri club. L'arrivo di Glasner, che ha lasciato il Crystal Palace, sarebbe in linea con l'idea di affidare la carica di direttore tecnico a Ralf Rangnick. Antonio Conte ha firmato ieri la rescissione consensuale del contratto che lo legava al Napoli fino al 30 giugno 2027. La risoluzione del contratto consente ora al Napoli di procedere alla formalizzazione del rapporto con Massimiliano Allegri. Il Napoli intanto ha acquistato a titolo definitivo Højlund dal Manchester United. Ne dà comunicazione la società partenopea in una nota: con la qualificazione alla Champions League della prossima stagione si è concretizzato quanto previsto in una clausola del contratto che aveva legato il calciatore danese al Napoli nella scorsa estate e che prevedeva l'obbligatorietà del riscatto in caso di qualificazione alla principale rassegna calcistica continentale. Nello scorso mese di agosto il Napoli aveva versato 6 milioni di euro nelle casse della società inglese. Il basket, i Knicks si aggiudicano gara 1 delle finals di NBA, successo in rimonta per New York che fatica nel primo tempo chiuso a meno 7, nel terzo quarto sembra sul punto di cedere quando San Antonio tocca il più 14. New York però prima torna in partita e poi domina gli ultimi due minuti chiudendo la sfida con un parziale di 11-0 che vale il colpo in trasferta e il punto dell'1-0 nella serie. Agli Spurs non bastano i 26 punti e 12 rimbalzi di un Victor Wembanyama e 16 punti e 8 rimbalzi in uscita dalla panchina del rookie Dylan Harper. 95-105 il risultato della prima sfida. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa. E ti capisco perché è la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito, ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.

poco lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto,

0: Grande Matti, il pezzo è una bomba.
1: No, guarda, io sono Luca.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Da Verbicaro, sempre con te.
2: La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran. Segnali distensivi intanto in Medio Oriente tra Israele e Libano. L'esercito israeliano ha arrestato uno studente palestinese diretto all'Università di Roma, Tor Vergata. Israele lo accusa di essere un terrorista di Hamas che ha partecipato all'attacco del 7 ottobre ad Ardore in provincia di Reggio Calabria. I carabinieri hanno trovato un articolato bunker sotterraneo progettato per garantire protezione e vie di fuga ad un eventuale latitante. E poi lo sport tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran, un duro colpo politico per il presidente Donald Trump che ha dato inizio al conflitto a febbraio. La risoluzione adottata con 4 membri del partito repubblicano di Trump che si sono uniti ai democratici è in gran parte simbolica perché il presidente degli Stati Uniti può porre il veto sul provvedimento se questo ottiene l'approvazione del Senato. Segnali distensivi intanto in Medio Oriente tra Tel Aviv e Beirut, il servizio della redazione.
2: Israele e Libano hanno annunciato di aver raggiunto un'intesa per il rinnovo del cessate il fuoco e per la creazione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese, dalle quali sarà esclusa la presenza di Hezbollah. L'accordo è stato reso noto al termine del secondo giorno di colloqui tra gli ambasciatori dei due paesi a Washington. La tregua sarà subordinata alla cessazione completa delle attività militari di Hezbollah e alla evacuazione dei suoi membri dall'area a sud del fiume Litani. Un nuovo ciclo di negoziati è stato fissato per la settimana del 22 giugno con l'obiettivo di arrivare ad un accordo complessivo e duraturo.
1: L'esercito israeliano ha arrestato uno studente palestinese diretto all'Università di Roma Tor Vergata. Israele lo accusa di essere un terrorista di Hamas che ha partecipato all'attacco del 7 ottobre. L'uomo era riuscito a entrare nella lista degli studenti palestinesi ammessi ai percorsi di studio universitari in Italia. Martedì stava per lasciare Gaza insieme ad un gruppo di altri 17 giovani diretti a Roma, ma il valico di Karem Shalom è stato arrestato dall'IDF. A rivelarlo su X la nuova portavoce dell'esercito israeliano in risposta ad un post del sito di notizie della striscia Dropsite. Ad Ardore, in provincia di Reggio Calabria, i carabinieri durante una perquisizione finalizzata alla ricerca di armi hanno trovato un articolato bunker sotterraneo progettato per garantire protezione e vie di fuga ad un eventuale latitante. Il bunker era composto da 3 distinti locali, una camera da letto, un bagno, una cosiddetta camera di fuga, considerata il punto più sofisticato dell'intera struttura. Nella stanza destinata alla fuga, infatti, i carabinieri hanno trovato una pesante botola in cemento armato, perfettamente mimetizzata. Il passaggio veniva aperto attraverso un meccanismo elettrico nascosto che consentiva l'accesso ad un percorso sotterraneo senza lasciare tracce evidenti dall'esterno. Una notizia di sport in chiusura: il basket. New York va sull'1-0 nella finale NBA. I Knicks hanno fatto il colpo a San Antonio battendo gli Spurs in casa loro 105-95 dopo essere partiti male. La squadra della Grande Mela, tornata a giocare una finale per la prima volta dopo 27 anni, era partita male nel primo tempo chiuso a meno 7, nel terzo quarto sembravano sul punto di cedere con San Antonio avanti di 14 punti. La rimonta della squadra di coach Mike Brown è stata guidata dal leader Jalen Brunson, autore di 30 punti, e di Karl Anthony Towns, 18 punti e 12 rimbalzi. Così New York è prima tornata in partita e poi ha dominato i minuti finali con un parziale di 11-0. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito. A più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

come in una finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato, ma tu sei così.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa, è lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù al Giordano.
0: Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua. Ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato. In lui ho posto il mio compiacimento». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: lodato sempre sia.
2: Il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel secondo mistero della luce contempliamo Gesù alle nozze di Cana.
0: Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel terzo mistero della luce contempliamo l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione.
0: Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,

0: e alla tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Nel quarto mistero della luce contempliamo la trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor.
1: 6 giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte, e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
3: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Nel quinto mistero della luce contempliamo l'istituzione dell'Eucaristia.
1: Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e mentre lo dava ai discepoli disse: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
0: perdona.

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
2: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine Prudentissima,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
2: prega per noi.
1: Vergine Potente,
2: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio della Santità Divina,
2: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
2: prega per noi.
1: Causa della nostra letizia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
2: prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio,
2: prega per noi.
1: Rosa mistica,
2: prega per noi.
1: Torre di Davide,
2: prega per noi.
1: Torre d'Avorio,
2: prega per noi.
1: Casa d'Oro,
2: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
2: prega per noi.
1: Salute degli Infermi,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori,
2: prega per noi.
1: Conforto dei Migranti,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli Angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei Profeti,
2: prega per noi.
1: Regina degli Apostoli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei Veri Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
2: prega per noi.
1: Regina della Pace,
2: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

0: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Un posto ci sarà per essere felici, cantare a scuola.

0: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
1: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
2: Sulle note delicate di Sicily di Pino Daniele e Chic Corea, la voce calda di José Rallo ci accompagna in un viaggio che è già emozione. Un approdo in una Sicilia che non è solo isola, ma un vero continente vitivinicolo. Donna Fugata custodisce questa terra con 5 cantine disseminate da occidente a oriente, dai suoli abbracciati dalle onde fino alle pendici austere dell'Etna. Qui, in 452 ettari di vigneto che raccontano 10 varietà autoctone, si coltiva la ricchezza della diversità, si proteggono i suoi colori, si valorizza la sua anima. Un'azienda che segue l'intera filiera, dalla nascita del grappolo al calice, che viaggia in 60 paesi del mondo portando con sé un frammento di Sicilia. Ma prima di proseguire il nostro cammino tra queste vigne meravigliose, fermiamoci un istante. Da dove nasce questo nome così evocativo, Donna Fugata? Quale storia racchiude?
3: È un nome forte, un nome fortunato. E i miei genitori cercavano un nome che potesse raccontare una Sicilia bella, una Sicilia che già era stata apprezzata dal mondo, no? E quindi Donna Fugata, che è un nome di fantasia dato da Tomasi di Lampedusa alla sua tenuta più bella, il palazzo di Donna Fugata, le terre di Donna Fugata, questo nome sta a significare che in questa tenuta aveva trovato rifugio una donna. Quindi Donna Fugata, donna in fuga. Maria Carolina, moglie di Ferdinando IV di Borbone, si era rifugiata a Palermo e aveva dovuto spostarsi nelle terre del Gattopardo, nel palazzo di Donna Fugata. Mia mamma pensò subito a questo nome e in qualche modo questo nome rappresentava anche lei, perché la mia mamma era un'insegnante di inglese che aveva ereditato da un giorno all'altro un vigneto e aveva cambiato vita. E dopo 10 anni ed essere diventata, diciamo, una pioniera della viticoltura di qualità in Sicilia, con suo marito Giacomo, mio padre Giacomo, decide di fondare un nuovo business, una nuova azienda volta a rinnovare un po' lo stile del vino siciliano.
2: Donna Fugata porta nel suo DNA una profonda cura per l'ambiente e il territorio. Da oltre 30 anni José e la famiglia coltivano un'idea di sostenibilità concreta, fatta di gesti quotidiani e scelte lungimiranti, dalle buone pratiche in vigneto alla delicatezza del lavoro in cantina, dal rispetto del paesaggio al sostegno della cultura e delle comunità che abitano questa terra. Un percorso che non è solo aziendale, ma etico e che contribuisce in modo tangibile al raggiungimento di 9 dei Sustainable Development Goals, gli obiettivi dell'Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile. Un grande patto mondiale siglato nel 2015 da tutte le Nazioni Unite, che punta a costruire un futuro capace di coniugare prosperità e pace, protezione del pianeta e dignità per ogni persona. Ed è proprio in questo respiro che Donna Fugata riconosce la propria missione.
3: Io faccio risalire un po' la nostra attrazione, la nostra volontà di fare sostenibilità al 1989, quando siamo arrivati a Pantelleria. Pantelleria è un contesto di viticoltura eroica, si coltiva sulle terrazze, si coltiva un alberello pantesco che è bassissimo, c'è tanto lavoro manuale. A cosa serve? A fare uva di grande qualità, ma a tutelare anche un paesaggio. Lì è iniziata, secondo me, la nostra esperienza per una sostenibilità sempre più impegnata. E poi un altro momento, direi, chiave, quello del 2001, in cui abbiamo realizzato il primo impianto fotovoltaico per poter produrre energia pulita e in questa maniera compensare i consumi di energia che in una terra un po' calda servono per fare dei vini di qualità. Ed è stato molto importante portare avanti delle pratiche in vigna. Noi non usiamo più gli erbicidi della chimica, lavoriamo a mano, il diserbo viene fatto a mano meccanicamente, non utilizziamo più fertilizzanti di origine chimica, ma solo fertilizzanti di origine organica. Quindi dico, si possono fare tante cose per essere più sostenibili, per far crescere le proprie imprese nella cultura della sostenibilità, che è ambientale, ma anche con un impatto sul territorio e con un impatto anche sulle persone che lavorano all'interno dell'azienda.
0: Agrinet for Tech.
2: La nostra visita fa tappa alla splendida tenuta di Contessa Entellina, nel cuore della Sicilia occidentale, dove ci immergiamo in un paesaggio in cui il clima mediterraneo, estati asciutte, venti costanti e forti escursioni termiche, scolpisce la qualità delle uve con aromi inconfondibili. È qui, tra i filari, che incontriamo Giuseppe Milano, agronomo aziendale. Con un palmare in mano, vicino a una speciale centralina, ci racconta come la tecnologia sia diventata una preziosa alleata nelle scelte quotidiane in vigneto. Parliamo di DDS, sistemi di supporto alle decisioni.
4: Questa è una, diciamo, centralina wireless, appunto senza fili, comunica con questa antenna con la nostra stazione base e ci dà informazioni dettagliate su quelle che sono i parametri agroclimatici all'interno della chioma del vigneto ogni quarto d'ora. Attraverso un algoritmo, un'intelligenza artificiale, quando le condizioni sono particolarmente predisponenti allo sviluppo di uno dei patogeni, in questo caso delle crittogame del vigneto, riusciamo a leggere degli alert sui nostri sistemi, che sono sia dei sistemi desk che anche dei sistemi mobili, e in qualunque posto, in qualunque momento sappiamo che le condizioni sono particolarmente predisponenti allo sviluppo dei patogeni, delle crittogame del vigneto. Noi abbiamo dei protocolli di difesa che sono chiaramente programmati durante la stagione con un certo anticipo. Quando utilizzare per massimizzare l'efficacia e l'efficienza dei nostri protocolli di difesa lo concordiamo intanto, diciamo, con lo staff tecnico, quindi confrontandoci gli uni gli altri attraverso i sopralluoghi e gli accessi che facciamo in campo, ma con il supporto della tecnologia che ci aiuta appunto a trovare il momento migliore per iniziare a difendere le nostre produzioni.
2: A ben guardare, con l'occhio attento di chi sa osservare, tra i filari compaiono sempre più spesso piccoli dispositivi, alcuni sospesi tra i rami come delicate sentinelle d'aria, altri nascosti nel sottosuolo, silenziosi custodi dell'umidità e della vita delle radici. Sono strumenti ormai diventati parte integrante della vigna, preziosi alleati che affiancano l'uomo nella cura quotidiana delle uve in un dialogo costante tra natura e innovazione.
4: I sensori che tu vedi in questo momento sono un termoigrometro che misura appunto la temperatura e l'umidità all'interno della chioma. Questa è una foglia elettronica che simula appunto una foglia naturale per darci delle indicazioni sulla bagnatura fogliare, quindi della pagina superiore e della pagina inferiore della vite, particolarmente importante per riuscire a capire quanto la foglia sta bagnata e quindi essere efficaci contro la lotta alla peronospora, che è un fungo particolarmente virulento e particolarmente dannoso per la vite. Quello che non vedi invece è un sensore di terra, che è appunto nel sottosuolo, che ci dà delle indicazioni sulla temperatura del suolo e sull'umidità del suolo. La tecnologia ci aiuta nel mettere assieme più dati possibili, la capacità di discernimento di questi dati ci aiuta a prevenire quelli che sono i maggiori problemi del vigneto.
2: Dal campo alla cantina, il nostro viaggio tra i profumi della Sicilia ci conduce a Marsala, città resa celebre dagli inglesi per il suo vino liquoroso. Qui si trovano le cantine storiche di Donna Fugata, edificate nel 1851. In questi spazi tradizione e innovazione convivono armoniosamente. La vinificazione segue tecnologie che rispettano la natura dei mosti e dei vini, mentre gli affinamenti avvengono in acciaio, cemento o legno, a seconda delle esigenze produttive. Tra gli angoli più affascinanti c'è la barricaia sotterranea, scavata nella roccia di tufo. Un luogo intimo e silenzioso dove il legno respira e il vino matura nel suo ambiente ideale, con un consumo energetico naturalmente ottimizzato. Ed è proprio qui, avvolti dal profumo di legno e di uva, che incontriamo Antonio Rallo, fratello di José, agronomo, winemaker e anima tecnica dell'azienda.
5: In questa sala fondamentale ovviamente il controllo sia dell'umidità che della temperatura, ma anche del livello del vino dentro la singola barrica. Abbiamo oggi dei sensori che ci trasmettono ai nostri device, che sia un computer, che sia un telefonino, l'esatto livello del liquido del vino dentro la barrica, per poter quindi nel giusto tempo poi provvedere a ricolmare il recipiente. La barrica deve noi diciamo viaggiare sempre piena. Questo è fondamentale per ovviamente il processo di affinamento, perché avvenga bene e perché non ci siano delle ossidazioni, non ci siano in ogni caso delle trasformazioni non volute da noi produttori.
2: Nel solco dell'innovazione e del rispetto per l'ambiente, Donna Fugata è molto attenta ad utilizzare materiali sostenibili per il packaging delle bottiglie. Nel 2023 ha compiuto un gesto pionieristico. È stata la prima azienda al mondo ad adottare uno speciale tappo ottenuto dal riciclo di plastica raccolta nelle zone costiere, contribuendo così alla salvaguardia degli ecosistemi marini. I rifiuti raccolti nelle aree costiere più vulnerabili, come molte regioni dell'Asia tra le più colpite al mondo, sono definiti Ocean Bound Plastic, scarti destinati, in assenza di sistemi di raccolta adeguati, a finire quasi inevitabilmente in mare. Da soli possono rappresentare fino all'80% dell'inquinamento marino globale. Intercettare questi rifiuti prima che raggiungano l'oceano significa trasformare un problema in una risorsa.
5: Utilizziamo sia dei tappi naturali, quindi di sughero, da sugherete che sono state anche impiantate grazie al lavoro che ha fatto la nostra associazione di produttori, come pure dei tappi che sono sintetici sì, ma è plastica vegetale. Quindi l'origine è vegetale, così come adesso l'ultimo nato negli ultimi anni è questo tappo che si chiama Nomacork Ocean, che viene fatto con la raccolta della plastica dagli oceani. Sappiamo tutti che purtroppo uno dei grandi problemi dei nostri mari è la quantità di plastica che poi purtroppo viene ingerita anche dai pesci e quindi da noi. Questo è un piccolo, oggi che speriamo diventi sempre più grande, modo per togliere la plastica dagli oceani, riutilizzarla in questo caso in un tappo per una bottiglia di vino.
2: Dal tappo alla bottiglia, Antonio ci ricorda che la sostenibilità vive anche nei gesti più piccoli, quelli che spesso passano inosservati ma che fanno la differenza. Scelte rese possibili grazie alle tecnologie messe oggi a disposizione dei viticoltori, strumenti che guidano, ottimizzano, proteggono. Tra queste buone pratiche c'è anche il riciclo del vetro, un impegno costante che chiude il cerchio della responsabilità e dà continuità al dialogo tra innovazione e rispetto per l'ambiente.
5: Beh, il vetro qui siamo fortunatissimi perché abbiamo una vetreria a soltanto 5 km, quindi davvero a chilometro zero, raccoglie gli scarti di vetro, quindi tutto il rottame di vetro che viene prodotto dalle città vicine, e ha fatto un progetto incredibile per cui siamo passati da bottiglie che pesavano più di 500 grammi a bottiglie che ne pesano 410, a bottiglie che addirittura adesso ne pesano 360, tecnicamente perfette, molto più leggere da trasportare, meno costose, quindi minore impatto energetico per la produzione, perché ovviamente dobbiamo sciogliere una quantità di sabbia, ovvero in questo caso di rottame di vetro, sicuramente inferiore, perché la bottiglia è fino a oltre il 25% più leggera.
0: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
2: Ci spostiamo ora all'estremo opposto dell'isola, risalendo le pendici del versante nord della montagna. Per la popolazione locale l'Etna non è solo un vulcano, è una presenza femminile, potente ed eterna, una donna capace di dettare i ritmi della viticoltura e più in generale della vita di chi abita queste terre. Siamo in un territorio di montagna dove i vigneti si arrampicano tra i 700 e i 1000 metri di altitudine. Su 33 ettari suddivisi in 8 contrade nascono vini dal carattere insieme vulcanico e mediterraneo, un paesaggio unico al mondo, colpito dal fuoco e custodito dall'uomo, tanto prezioso da essere riconosciuto e tutelato anche dall'UNESCO. È qui che ci accoglie Salvatore Giuffrida, agronomo aziendale.
6: Come tutti i contesti vulcanici, le eruzioni danno origine a terreni sabbiosi, quindi con una porosità enorme, che consente più che chimicamente, fisicamente, un grande sviluppo delle radici, poiché la porosità consente all'aria e all'ossigeno di circolare anche negli orizzonti molto profondi. Questo consente alla pianta di esplorare meglio il terreno e quindi di esprimersi con una vigoria e una potenza e una forza assolutamente sconosciuta, un terreno argilloso.
2: Ma quali sono le tecniche di coltivazione in un luogo così straordinario e complesso? Qui l'intervento dell'uomo è misurato, rispettoso, calibrato sulle esigenze di una montagna viva. Si adottano tecnologie moderne, certo, ma non sempre la risposta sta nell'innovazione spinta. A volte, paradossalmente, è lo studio approfondito a riportare al passato, a quelle pratiche antiche che si rivelano ancora oggi le più adatte per custodire un territorio tanto fragile quanto generoso.
6: L'Etna è un contesto molto complicato perché il ciclo è molto lungo. È un contesto ovviamente più piovoso, più freddo, e quindi le condizioni sono un po' più difficili. Col tempo abbiamo imparato a lavorare meno i terreni, lasciare un inerbimento maggiore per avere anche una qualità della microfauna e della microflora del suolo maggiore, e anche sulla pianta, sul verde della pianta, abbiamo imparato a gestirla lasciandolo un po' esprimere nell'annata. Ti faccio un solo esempio: la cimatura, che è una pratica che si può adottare, che serve per contenere la vegetazione nuova della vite, può mettere in stress la pianta perché la fa ripartire in vegetazione, quindi in annate siccitose può essere controproducente, perché la pianta si siede, diciamo noi, si ferma, quindi la maturazione si blocca. Abbiamo imparato a non toccare, cioè lasciare che la pianta si regoli da sola nel suo modo di vegetare. E se ci pensi è anche una cosa logica, perché le piante in natura non si cimano da sole, ma emettono la giusta quantità di foglie e giusta quantità di uva in funzione di quello che è l'annata, di quanto piove, se fa freddo, se fa caldo. Ci siamo limitati a osservare meglio e forse a rispettarla di più.
0: Agrinet for Tech.
7: Un posto ci sarà per essere felici, cantare a squarciagola e dirci tutto quello.

0: Nuova e così via.
1: E mentre le ultime note si dissolvono, ci ricordiamo che Donna Fugata è molto più di un vino. È un modo di essere, un incontro tra regole e creatività, emozione e tecnica. Da questa filosofia nasce il progetto di José, che fonde vino e musica in un'esperienza multisensoriale, dove ogni degustazione si trasforma in un ricordo indelebile. José, appassionata di jazz e musica brasiliana, ha dato vita a degustazioni originali e coinvolgenti. Produttrice e voce solista, abbina a ciascun vino un brano musicale calibrando ritmi e melodie per accompagnare le sensazioni della degustazione, come a dire che ogni vino ha la propria canzone.
0: La melodia, il ritmo di una canzone racconta il ritmo di quel vino, perché la degustazione è una cosa dinamica, hai un primo impatto, hai un primo sapore, hai una persistenza gustativa, hai l'olfatto, quindi è una cosa armonica, sensazioni armoniche, così come la musica che è armonica, si sposano due armonie, quindi l'esperienza diventa indimenticabile.
1: Ma la creatività di José non si limita alla musica. L'arte permea l'azienda anche in altri ambiti, come quello delle etichette d'autore. Ogni bottiglia diventa un piccolo capolavoro in cui il vino incontra l'immagine scelta per raccontarne l'anima. Sul Vulcano Rosso, quello che José ci fa assaggiare, campeggia una dea, simbolo di vulcano incarnato in figura femminile. I colori intensi, rosso, giallo e nero, richiamano le tonalità del vulcano attivo più alto d'Europa. È una dichiarazione d'amore per un vino fragrante ed elegante, capace di trasmettere tutta l'energia e la forza di un territorio unico, sospeso al centro del Mediterraneo.
0: Noi parliamo anche di esperienze multisensoriali, quindi su questo punto delle etichette artistiche sono effettivamente delle etichette d'autore, un illustratore conosciuto, splendido, italiano, con il quale lavoriamo da 30 anni. E sono etichette che raccontano la personalità del vino, quindi danno qualche informazione in più al consumatore che trova l'etichetta sullo scaffale e vuole saperne un po' di più. Questo è l'Etna, quindi ti racconto che è un Etna quasi in eruzione, quindi un vino che sarà comunque con una sua dinamicità, no? Un vino con una sua vivacità. E poi raccontano anche il territorio, quindi passiamo dalla personalità del vino al territorio, tutto in una piccola etichetta che ti può incantare, stupire. Questo è un po' il nostro scopo.
1: E ora chiudiamo con l'aiuto della nostra intelligenza artificiale. Gaia, aiutami a capire meglio cosa sono i DSS e come possono aiutare il lavoro di Donna Fugata.
2: Immagina un vigneto sull'Etna, dove il clima cambia rapidamente e il terreno vulcanico richiede grande attenzione. Qui entrano in gioco i DSS, sistemi di supporto alle decisioni, che raccolgono dati da sensori diffusi tra i filari. Umidità del suolo, temperatura, irraggiamento solare, venti e persino segnali che indicano eventuali attacchi di funghi o insetti. Il sistema elabora queste informazioni, insieme a previsioni meteo e modelli agronomici, trasformandole in indicazioni pratiche per l'agronomo. Quando irrigare e in quale quantità? Come prevenire malattie come oïdio e peronospora riducendo l'uso di pesticidi? Il momento migliore per la raccolta per ottenere uve con il giusto equilibrio tra zuccheri, acidità e aromi. Nei vigneti di Donna Fugata, questa tecnologia diventa un alleato silenzioso che permette di intervenire con precisione, rispettando il ritmo della natura. Tra terrazzamenti di pietra lavica e filari sospesi tra cielo e vulcano, i DSS rendono il lavoro in vigna più sostenibile, riducono gli sprechi e migliorano la qualità del raccolto. Ogni decisione diventa così un atto di cura, frutto del dialogo armonioso tra esperienza umana, conoscenza agronomica e innovazione digitale.
3: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità. RVA, Radio Voce Amica.
4: Quante bugie ci siamo detti, amore. Quante parole da dimenticare. E continuare a negarlo è soltanto una fragilità.

bugie ci siamo detti amore, e non è facile dimenticare che queste frasi in sospeso nascondono la verità.

in FM da Verbicaro.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica.
3: La tua amica del cuore da Verbicaro.
4: Questi i principali titoli. Via libera della Camera la legge delega sul nucleare, aggressione al personale sanitario in un ospedale di massa, arrestato un uomo, operazione antidroga nel Salento con 8 arresti, possibile svolta nel caso della morte di Daniela Ruggi, 30 anni di carcere per l'omicidio del giovane Balas Agor. A Roma 3 arresti per un presunto furto di energia elettrica da oltre mezzo milione di euro. E poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
5: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
4: Buonasera, bentrovati all'ascolto dalla redazione. La Camera ha approvato la legge delega sul nucleare con 155 voti favorevoli, 86 contrari e 8 astensioni. Il provvedimento passa ora al Senato per il via libera definitivo. La delega consentirà al governo di disciplinare entro un anno la produzione di energia nucleare sostenibile, la ricerca sulla fusione e la gestione dei rifiuti radioattivi. Previsti anche interventi su sicurezza, autorizzazione e nuovi impianti. Il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, ha annunciato che i decreti attuativi potrebbero arrivare entro Natale e che i primi reattori potrebbero essere operativi tra il 2034 e il 2035. Ascoltiamo le sue parole.
6: Allora, è un momento importante perché l'avvio della procedura per riportare in Italia un quadro giuridico che ci permetta, a partire dal prossimo decennio, di produrre energia da fonte nucleare, che è una fonte pulita, una fonte decarbonizzata, che va ad integrare quello che è il percorso che abbiamo definito di avanzamento delle rinnovabili.
7: Veniamo alla cronaca: un uomo di 52 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver aggredito il personale sanitario del pronto soccorso dell'ospedale di Massa. Secondo quanto ricostruito, il paziente si trovava in stato di alterazione dovuto all'assunzione di alcolici e avrebbe minacciato gli operatori, causando lesioni ad un infermiere. L'arresto è stato convalidato dal tribunale e che ha disposto nei suoi confronti il divieto di dimora nella provincia di Massa Carrara.
4: 8 persone sono finite in carcere nel Salento nell'ambito dell'operazione Pegaso. I provvedimenti sono stati eseguiti dai carabinieri dopo la condanna definitiva degli imputati coinvolti in un'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti aggravata dal metodo mafioso. L'inchiesta avviata nel 2023 aveva portato alla scoperta di una rete attiva nello spaccio di droga in diverse aree della provincia di Lecce.
7: Possibile svolta nel caso della morte di Daniela Ruggi, la 31enne scomparsa scomparsa sull'Appennino modenese nel settembre del 2024, i cui resti sono stati trovati in una torre medievale abbandonata. Durante le ricerche i carabinieri hanno rinvenuto anche il telefono cellulare della donna, un elemento che potrebbe allontanare l'ipotesi dell'omicidio e rafforzare scenari alternativi come una caduta accidentale, un malore o un cedimento della struttura. Il telefono sarà ora sottoposto ad accertamenti tecnici.
4: La Corte d'Assise di Terni ha condannato a 30 anni di reclusione Dimitro Shurin per l'omicidio del 21enne bengalese Balas Agor, avvenuto a Spoleto nel settembre del 2025. I giudici hanno escluso l'aggravante dei futili motivi, ma hanno riconosciuto i reati di omicidio volontario, vilipendio e occultamento di cadavere. Secondo l'accusa, il delitto sarebbe maturato al termine di una lite per una modesta somma di denaro legata al gioco.
7: Tre donne sono state poste agli arresti domiciliari a Roma con accusa di furto di energia elettrica. L'inchiesta riguarda alcuni esercizi commerciali riconducibili ai marchi Cavalletti, Ricci e Buono come il pane. Secondo gli investigatori, attraverso la manomissione dei contatori sarebbe stato causato un danno superiore ai 550.000 euro. Le misure cautelari arrivano dopo ulteriori approfondimenti successivi ad un controllo effettuato lo scorso mese di aprile.
4: Chiudiamo con lo sport, il tennis. L'Italia festeggia il primo titolo al Roland Garros 2026. Sara Errani e Andrea Vavassori hanno conquistato il torneo di doppio misto battendo in finale la canadese Gabriela Dabrowski e lo statunitense Evan King. Per la coppia azzurra si tratta della conferma del titolo conquistato lo scorso anno sulla terra rossa di Parigi, un successo che arricchisce ulteriormente il grande momento del tennis italiano, ancora protagonista anche nei tornei di singolare e doppio maschile. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: poti scordare di me, di noi.
1: Sono le 18 e 33 minuti.
2: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk con Radio Voce Amica.

0: ballate con noi, tutto il liscio e il folk.
1: Questi i principali titoli. Via libera della Camera, la legge delega sul nucleare, aggressione al personale sanitario in un ospedale di massa, arrestato un uomo, operazione antidroga nel Salento con 8 arresti, possibile svolta nel caso della morte di Daniela Ruggi, 30 anni di carcere per omicidio del giovane Balassagor. A Roma 3 arresti per un presunto furto di energia elettrica da oltre mezzo milione di euro. E poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
2: Oh, com'è che il crescimento oggi mi sta esaurendo. Tutta sta pica di suli. Almeno arrivava a mimo da giù nel giro. Allora lo calo qua che arrivava. Ciao amico. Sono 2000, onde vai? Aspetta, onde vuoi?

0: Senti mi, ora mi crescia. Avo dure che giriamo paro paro, ma con ciò contiamo. Su dimmi gomma, benzina, tutte cose consumiamo. Consumiamo pure ce la vedo. Ha ragione Angelo, sai che ti dico? Andiamo e facciamo una partita, così ti dà salute. Se ti viene la carta, e se no mamma mia buona voglia. Ha ragione, andiamo lì, andiamo. Mamma mia, va.
1: My friend, number one in the world.

0: my friend, number one in the world. Kiss, la nostra discoteca calabrese.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Buonasera, bentrovati all'ascolto dalla redazione. La Camera ha approvato la legge delega sul nucleare con 155 voti favorevoli, 86 contrari e 8 astensioni. Il provvedimento passa ora al Senato per il via libera definitivo. La delega consentirà al governo di disciplinare entro un anno la produzione di energia nucleare sostenibile, la ricerca sulla fusione e la gestione dei rifiuti radioattivi. Previsti anche interventi su sicurezza, autorizzazione e nuovi impianti. Il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, ha annunciato che decreti attuativi potrebbero arrivare entro Natale e che i primi reattori potrebbero essere operativi tra il 2034 e il 2035. Ascoltiamo le sue parole.
3: Allora, è un momento importante perché l'avvio della procedura per riportare in Italia un quadro giuridico che ci permetta, a partire dal prossimo decennio, di produrre energia da fonte nucleare, che è una fonte pulita, una fonte decarbonizzata, che va ad integrare quello che è il percorso che abbiamo definito di avanzamento delle rinnovabili.
4: Vediamo la cronaca: un uomo di 52 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver aggredito il personale sanitario del pronto soccorso dell'ospedale di Massa. Secondo quanto ricostruito, il paziente si trovava in stato di alterazione dovuto all'assunzione di alcolici e avrebbe minacciato gli operatori, causando lesioni ad un'infermiera. L'arresto è stato convalidato dal tribunale che ha disposto nei suoi confronti il divieto di dimora nella provincia di Massa Carrara.
2: 8 persone sono finite in carcere nel Salento nell'ambito dell'operazione Pegaso. I provvedimenti sono stati eseguiti dai carabinieri dopo la condanna definitiva degli imputati coinvolti in un'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti aggravata dal metodo mafioso. L'inchiesta avviata nel 2023 aveva portato alla scoperta di una rete attiva nello spaccio di droga in diverse aree della provincia di Lecce.
4: Possibile svolta nel caso della morte di Daniela Ruggi, la 31enne scomparsa sull'Appennino modenese nel settembre del 2024 e i cui resti sono stati trovati in una torre medievale abbandonata. Durante le ricerche i carabinieri hanno rinvenuto anche il telefono cellulare della donna, un elemento che potrebbe allontanare l'ipotesi dell'omicidio e rafforzare scenari alternativi come una caduta accidentale, un malore o un cedimento della struttura. Il telefono sarà ora sottoposto ad accertamenti tecnici.
2: La Corte d'Assise di Terni ha condannato a 30 anni di reclusione Dimitro Shurin per l'omicidio del 21enne bengalese Bala Sagor avvenuto a Spoleto nel settembre del 2025. I giudici hanno escluso l'aggravante dei futili motivi, ma hanno riconosciuto i reati di omicidio volontario, vilipendio e occultamento di cadavere. Secondo l'accusa, il delitto sarebbe maturato al termine di una lite per una modesta somma di denaro legata al gioco.
4: 3 donne sono state poste agli arresti domiciliari a Roma con accusa di furto di energia elettrica. L'inchiesta riguarda alcuni esercizi commerciali riconducibili ai marchi Cavalletti, Ricci e Buono come il pane. Secondo gli investigatori, attraverso la manomissione dei contatori sarebbe stato causato un danno superiore ai 550.000 euro. Le misure cautelari arrivano dopo ulteriori approfondimenti successivi ad un controllo effettuato lo scorso mese di aprile.
2: Chiudiamo con lo sport, il tennis. L'Italia festeggia il primo titolo al Roland Garros 2026. Sara Errani e Andrea Vavassori hanno conquistato il torneo di doppio misto battendo in finale la canadese Gabriela Dabrowski e lo statunitense Evan King. Per la coppia azzurra si tratta della conferma del titolo conquistato lo scorso anno sulla terra rossa di Parigi, un successo che arricchisce ulteriormente il grande momento del tennis italiano, ancora protagonista anche nei tornei di singolare e doppio maschile. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, dopo
5: ballate con noi tutto il liscio il folk.

0: Avete ascoltato
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk su Radio Voce Amica.
2: Sono le 19 e 32 minuti.
3: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

0: Siamo all'interno della nostra emittente, pronti più che mai a trasmettere le emozioni del Fit Show. Alessandro Fizzotti e Silvia Poletti qui con voi.
1: Assolutamente sì, oggi andiamo a una puntata di quelle speciali, a una puntata di quelle che ci ricorderemo. Perché? Perché siamo arrivati ai botti finali, Alessandro Fizzotti. Io tra pochissimo ti lascerò e ti lascerò, non lo so con chi, perché effettivamente tu condurrai da solo altri programmi, perché è giusto che tu continui a lavorare mentre io ho lavorato il doppio durante l'anno, no? Cosa ridi?
0: No, cerca tutti i modi di lasciare, no, la palla a me, no? Come dire, senti, è stato bello, no? Cioè, poi ci rivediamo ad ottobre, per cui non rompere le balle, non farti sentire, sparisci dalla mia vita fino ad ottobre.
1: È vero, no,
0: ecco,
1: che almeno 36 giorni, ecco, io ce li ho bisogno, perché altrimenti...
0: Assolutamente, se no Silvia sclera,
1: esatto.
0: Io ve lo dico già, diciamo sull'onda
1: donna
0: dello sclero,
1: sull'orlo di una crisi,
0: esatto, molto di nervi assolutamente.
1: Ti piacciono i nervetti?
0: Tra l'altro, ma mai stai usando ultimamente questa palla antistress che continui, non so, te l'ha tirata qualcuno?
1: Sì, me la tira proprio.
0: Sì, no, perché ogni tanto ti vedo lì con la mano antistress,
1: perché da quando mi hai tolto i tuoi profumi dalle mani,
0: ecco. Allora un modo
1: io
0: per
1: con
0: non
1: qualcosa
0: stressarti.
1: Devo giocare,
0: ecco, mi fa anche i gestacci, tra l'altro. Ma per fortuna voi non li vedete, perché la nostra è radio
1: e
0: non
1: voi
0: è video.
1: Sapete a chi credere. Io ormai gli lascio dire queste cose, ma io sono una signora, i gestacci non li faccio, capito? Cioè, capito?
0: Sì,
1: vabbè, comunque fa niente, non importa perché cosa c'è? Oddio,
0: no, ho visto una macchia sul viso,
1: signor,
0: dicevo cos'è
1: cos'era?
0: Successo, sarà un po' di stress. Poi te la faccio vedere allo specchio.
1: Signor,
0: allora, noi siete all'interno
1: del... Che cos'è
0: del
1: che mi hai tirato?
0: No, non ti ho tirato niente, la palla ce l'hai tu in mano e continua antistress. Allora, ma voi usate dei prodotti, delle cose antistress? Raccontatecelo qui all'interno del Fit Show, raccontateci insomma se per voi l'estate è un momento antistress.
1: Comunque, meglio la palla che quegli uomini che hanno sempre le mani tra le loro
0: palle, appunto.
1: No,
0: e allora
1: quello veramente non si può guardare.
0: Andiamo invece con la nostra trasmissione, tra poco le nostre interviste speciali.
1: È anche antigenico.
0: Ecco,
1: non
0: le notizie, l'antigenicità delle palle.
1: Adesso
0: e quindi,
1: cerco notizie a tema.
0: E le notizie. Andiamo subito.
1: Subito.

Tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: All'interno di Fit Show andiamo ad esplorare oggi il cuore di una generazione in bilico tra l'iperconnessione e l'incertezza per il futuro. E lo facciamo insieme a Giorgia Giuliano, giornalista e scrittrice, autrice del saggio Gioventù bruciata, il burnout di una generazione, edito da Arcadia Edizione. Attraverso dati e testimonianze, Giorgia cosa fa? Racconta la realtà dei giovani di oggi, una generazione preparatissima ma stanca di inseguire il mito del sacrificio ad ogni costo e alle prese con un mercato del lavoro che spesso scambia la passione per sfruttamento. Benvenuta al Fit Show, Giorgia.
1: Ciao a tutti e bentrovati.
0: Senti, tu scrivi nel libro che i giovani hanno smesso di credere alla ricompensa futura in cambio di sacrifici presenti, no? Cos'è cambiato rispetto ai nostri genitori e perché il concetto di gavetta oggi non sembra più funzionare?
1: Sì, allora, intanto preciso subito che il mio interesse per la generazione Z è stato dovuto al fatto che è finalmente una generazione che parla rispetto a quelle precedenti e soprattutto rispetto ai boomer, quindi la generazione che più di tutte è legata al concetto di sacrificio e soprattutto a una sorta di immobilismo, nel senso che e resta fedele alla stessa azienda durante tutto il proprio percorso lavorativo. E, diciamo che questo senso di protesta dei giovani si nota soprattutto sui social, da dove poi è partito il reclutamento di tutti i ragazzi che poi ho intervistato nel libro. E, diciamo che i social, soprattutto come LinkedIn o come Instagram, fanno un po' un doppio gioco, nel senso che da un lato permettono di esprimere finalmente il proprio disagio e di condividere il proprio malessere, quindi di dichiararlo, e dall'altro invece sono la prima fonte di malessere, perché lo sappiamo, no? Sui social l'idea di performatività è alle stelle e questo costringe anche in modo un po' involontario a un confronto incessante con gli altri. E quindi è una generazione che non ha paura di dire come si sente e che soprattutto cerca anche un po' di pungolare le generazioni precedenti affinché anche loro possano riconoscere che effettivamente il malessere psicologico diffuso, soprattutto per via della situazione precaria che vige ormai da un po' di tempo nel mondo del lavoro, sia appunto un qualcosa da dover affrontare, anche perché si tratta di una generazione già a partire dai millennials con la grande crisi economica del 2008, chiaramente i millennials si sono visti crollare, no? Un po' tutto quel senso di aspettativa indotto dalle generazioni precedenti e quindi dai boomer, che comunque si hanno continuato per molto tempo ad alimentare l'idea del fai il lavoro che ami, soprattutto perché il lavoro per le generazioni precedenti era fortemente identitario, mentre per quelle più attuali non lo è assolutamente, sì, più, non definisce il proprio valore.
0: Tu descrivi appunto i social come spazi di denuncia, ma anche come generatori di ansia da prestazione, no? Ecco, in che modo piattaforme, per esempio, come LinkedIn o TikTok stanno influenzando la salute mentale dei lavoratori più giovani invece?
1: Sì, soprattutto questo problema, questa forte ansia dovuta all'uso smoderato dei social e dovuta soprattutto al fatto è propria soprattutto di dei lavoratori freelance. Ho intervistato appunto una ragazza che ha abbandonato tutte le certezze legate al a una tipologia di lavoro dipendente proprio per diventare freelance, proprio perché appunto sperava che questo potesse conferirle molta più libertà, anche se poi purtroppo, ahimè, anche la libertà ha un prezzo, soprattutto per questa tipologia di professione. E quindi i giovani che sono freelance, in Italia tra l'altro sono 4 milioni i professionisti freelance, è quasi il 36%, diciamo, a un'età compresa tra i 26 e i 35 anni, ecco, chiaramente sentono il bisogno di essere sempre al passo, quindi esserci sempre online e offline per i propri clienti, proprio perché diciamo che il proprio tempo personale è quello che si tende a sacrificare, perché ovviamente bisogna essere costantemente aggiornati sulle proprie competenze e quindi appunto stare al passo, e c'è chiaramente anche una questione legata al guadagno economico, perché chiaramente rispetto ad un lavoro di tipo dipendente tu non hai un'entrata fissa, stabile, sicura ogni mese, ma te la devi in un certo senso procacciare, perciò tutto questo insieme di cose, questo groviglio di confronto con altri professionisti e chiaramente pressing dal punto di vista economico tende poi a diciamo a creare una grandissima bolla che prima o poi ovviamente scoppia.
0: Assolutamente. Allora, se volete approfondire anche voi, vi indichiamo Gioventù bruciata, il burnout di una generazione, scritto da Giorgia Giuliano, edito da Arcadia Edizioni. Grazie Giorgia per essere stata con noi.
1: Grazie mille a voi.
2: E così te ne vai in un pezzo d'estate quando il sole

pure nel sole del giorno vorrei guardare la stella polare, volare con lei, sentire qualcosa che sfida l'eterno, amore che prende, amore che rende, l'odio che rende, pure cammina, la vita che è il seme della sera prima.

0: notte. E allora, pronti come sempre all'interno del nostro programma, tra buona musica, notizie e collegamenti speciali, vi ricordiamo di mettere anche un bel mi piace alla nostra pagina social e visitare come sempre il nostro
1: e
0: podcast.
1: E allora continuiamo con il Fizz Show, continuiamo con questo sapore fresco, quasi estivo, mi raccomando. Alessandro Fizzotti, facci sognare ancora con il collegamento speciale, e io tra pochissimo ho una notizia incredibile che ti racconterò.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
1: Radio Voce

0: Allora ci siamo in linea ancora una volta con la vostra Annalisa Cicerchi al grande gioco della cultura. Ciao Annalisa.
1: Bentrovati.

0: gli occhi ti tradiscono e ti viene la presbiopia, che vuol dire che diciamo non sei
1: non me ne parlare, non me ne parlare, ecco, appunto.
0: Ci sono tante cose. Allora, c'è in un certo senso un'antica saggezza, una bella parola che viene molto da lontano, perché viene dall'antica lingua del Messico, che è una parola nahuatl. Questa parola è, la pronuncio come mi viene, è neplanta, che è proprio la condizione di stare in mezzo. A che cosa? Diciamo, noi abbiamo tracce di questa parola perché proprio all'epoca della prima colonizzazione, lo scontro tra queste civiltà, questa parola veniva usata dai locali, dai nativi, per indicare la propria condizione, che non erano più quelli di prima, perché avevano avuto un incontro, diciamo, non proprio sempre pacifico con gli occidentali e con gli europei, e dall'altra non erano ancora europei, o forse non lo sarebbero mai stati. Allora, il bello di questa parola è che, appunto, io la chiamo Neplanta, ma siamo sempre autorizzati a chiamarla Neplanta se vogliamo, è la condizione per cui, siccome io sto nel mezzo, lasciami stare, e io stesso mi lascio stare, lascio andare l'ansia, l'angoscia, perché sto nel mezzo. Quindi in questa condizione, che è oggettivamente un po' idilico e un po' di indeterminatezza, la parola ci dice: sospendiamo giudizi, ansie, preoccupazioni, perché siamo Neplanta. Tu sei un po' Neplanta? Io sì.
1: Siamo un po' tutti così, voglio dire, almeno chissà, buona parte di noi è così. L'italiano probabilmente sta nel mezzo, Annalisa, perché vedi bene che siamo sempre un po' di qua e un po' di là, mai troppo tendenti, per carità. Grazie Annalisa, un abbraccio di cuore, a presto.
0: Un abbraccio.

Ecco i principali titoli di questa edizione: nuove tensioni in Medio Oriente, Hezbollah respinge la tregua in Libano e un casco blu dell'ONU viene ucciso nel sud del paese, l'ONU conferma l'arrivo di un

forte El Niño con possibili effetti sul clima globale, incidente a un Boeing Lufthansa all'aeroporto di Francoforte, diversi feriti tra il personale di terra. In Italia salta il bonus energia da 100 euro mentre la Camera approva il ritorno al nucleare. Archiviata l'inchiesta sulle presunte stragi di mafia che coinvolgeva Dell'Utri e Berlusconi. Pina Picerno lascia il Partito Democratico. Infine lo sport con il nuovo trionfo di Errani e Vavassori alla Roland Garros. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Fitz Show. Fitz Show.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuove tensioni in Medio Oriente. Hezbollah ha respinto il cessate il fuoco con Israele mediato dagli Stati Uniti, definendo d'accordo una capitolazione da parte del governo libanese. Nel sud del Libano continuano scontri e raid militari. Colpi di mortaio hanno colpito una postazione della missione UNIFIL nel settore orientale. Un casco blu serbo è rimasto ucciso, mentre non risultano coinvolti i militari italiani. Intanto la Camera dei Rappresentanti americana ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe statunitensi dal conflitto con l'Iran. Donald Trump ha annunciato che porrà il veto, definendo il provvedimento antipatriottico.
3: L'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite conferma l'arrivo di un nuovo potente fenomeno climatico, il Niño. Secondo gli esperti, potrebbe svilupparsi già tra questo mese e luglio e contribuire ad un ulteriore aumento delle temperature globali. Il fenomeno è associato a un forte riscaldamento delle acque del Pacifico equatoriale e potrebbe modificare i regimi delle precipitazioni in molte aree del pianeta. Attese piogge intense in alcune regioni dell'Africa del Sud America, mentre Australia, Indonesia e sud-est asiatico potrebbero affrontare nuove fasi di siccità.
2: Momenti di paura all'aeroporto di Francoforte, il carrello anteriore di un Boeing

0: 787 Dreamliner della Lufthansa si è improvvisamente retratto mentre l'aereo era fermo in posizione di parcheggio. A bordo si trovavano membri dell'equipaggio e personale di terra. Diversi dipendenti sono rimasti feriti e hanno ricevuto assistenza medica. Nessun passeggero era ancora salito sull'aereo che avrebbe dovuto partire per Los Angeles. Le immagini mostrano danni significativi al velivolo e sono in corso accertamenti per chiarire le cause dell'incidente.
1: E veniamo in Italia. Salta il voucher energia da circa 100 euro destinato alle famiglie più fragili. La misura non è arrivata sul tavolo del Consiglio dei Ministri, rinviata anche la decisione sulla proroga del taglio delle accise sui carburanti. Arriva invece la prima via libera al ritorno dell'energia nucleare in Italia. La Camera ha approvato la legge delega con 155 voti favorevoli. Il testo passa ora al Senato. Il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, ha annunciato che i decreti attuativi potrebbero essere pronti entro l'anno. Ascoltiamo le sue parole.
2: Allora, è un momento importante perché l'avvio della procedura per riportare in Italia un quadro giuridico che ci permetta, a partire dal prossimo decennio, di produrre energia da fonte nucleare, che è una fonte pulita, una fonte decarbonizzata, che va ad integrare quello che è il percorso che abbiamo definito di avanzamento delle rinnovabili.
0: Il giudice per le indagini preliminari di Firenze ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri nell'ambito dell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi mafiose del 1993. Secondo il GIP non emergono elementi concreti che dimostrino rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi. Si tratta della sesta archiviazione in oltre 30 anni di indagini. Marina Berlusconi ha definito la vicenda un nuovo disastro giudiziario e ha ribadito la necessità di una profonda riforma della giustizia italiana.
1: Pina Picerno lascia il Partito Democratico. La vicepresidente del Parlamento Europeo ha annunciato la sua adesione al Partito Democratico Europeo guidato da Sandro Gozzi. In un'intervista ha spiegato che nel PD non esiste più una vera casa dei riformisti e che è necessario costruire un nuovo progetto politico capace di contrastare populismi ed estremismi. Sul fronte riformista arriva anche l'intervento dell'ex presidente del Consiglio Romano Prodi, che invita a rilanciare una proposta politica moderata e riformatrice per affrontare le sfide del presente.
0: Chiudiamo con lo sport e con il tennis azzurro. Protagonisti a Parigi, Sara Errani e Andrea Vavassori hanno conquistato per il secondo anno consecutivo il titolo del doppio misto al Roland Garros, superando in finale la coppia formata da Gabriella Dabrowski ed Evan King.

0: Entriamo in studio con le notizie. Silvia, di che cosa ci parli?
1: Ed eccoci qui, caro Alessandro Fizzotti, cari studenti, cari professori e genitori stremati. Siamo arrivati al fine scuola quasi, ma state calmi perché ultimamente i festeggiamenti sembrano quasi celebrazioni da stadio. E allora Ale, lasciamela dire, questa notizia... Io sento trombe ogni tanto, urla disumane, gavettoni che volano, stuoli di ragazzi che pensano di aver liberato l'Italia da un tiranno quando suona l'ultima campanella.
0: E
1: invece io provo una grande tristezza.
0: Ecco.
1: Lasciamelo dire, Ale, perché in altri paesi dove la scuola è un lusso, e io ci sono stata,
0: ecco,
1: tanti bambini percorrono chilometri a piedi o su un asinello senza scarpe tra zone pericolose pur di andare a studiare. E allora capisci? Siamo stanchi, sì, è vero. Siamo felici? E io dico di sì, perché dopo un anno di sforzi e impegno, io dico ben venga il riposo, ma un conto è festeggiare perché hai dato il massimo, hai faticato, ti sei portato a casa anche solo una media onesta e due neuroni funzionanti. Un altro conto è urlare come se ti avessero, che ne so, liberato da Alcatraz, senza sapere manco dove hai messo l'astuccio da gennaio. Capisci?
0: Capisci
1: perché sono triste? Cioè,
0: sì,
1: ci sono tante idee carine che possono rendere i festeggiamenti di fine anno speciali senza farci perdere la dignità per strada. Perché va bene la gioia, va bene l'entusiasmo, ma c'è modo e modo. Si può far festa senza ululare come se si fosse scampati a un rapimento alieno, voglio dire. Cioè... Per esempio, ti dico che c'è il barattolo dei ricordi. Ogni studente scrive un bigliettino con un ricordo bello dell'anno, lo mette dentro al barattolo e poi ciascuno se lo porta a casa, così come un regalino.
0: Sì.
1: Cioè, un modo semplice ma toccante di chiudere l'anno con gratitudine, non con la tromba da stadio, i coriandoli che poi sono altri che devono raccogliere, perché è vero, Ale, tu dovresti andare davanti alle scuole l'ultimo giorno di scuola. È traumatico. Oppure c'è un'altra idea interessante che si può fare in alternativa: piantare un albero nel cortile, no?
0: Ah,
1: o una piantina, simbolo di crescita, continuità, futuro. Cioè, tu ci sei adesso, domani il tuo albero si estenderà, darà ombra, magari farà da nido a qualche uccellino, roba che dura, insomma, non un gavettone che si asciuga in un minuto, capisci? O ancora, ancora meglio, Ale, un concerto finale, fatto con strumenti fatti in casa, bottiglie, scatole, cucchiai, tutto veramente può essere utile per suonare qualcosa e divertirsi insieme.
0: Un concerto casalingo.
1: Oh, un fragorino, ma che sa di buono. Non le urla di liberazione collettiva che poi lasciano un tonfo di tristezza che non ti so dire, Ale.

0: Insomma, la scuola sta per finire, Silvia, ma finiamola con la testa.
1: Oh,
0: come
1: finiamola
0: si dice,
1: davvero,
0: no?
1: Senza fare PT.
0: Telefono casa, voglio dire.
1: Ecco, o l'incredibile Hulk.
0: Ecco.
1: Senza prendersi, come dire, a scoppolate, senza trombe da stadio. Perché veramente, sai che quelle cose lì fanno male al cuore a me?
0: Immagino.
1: Oh, potremmo festeggiare in altro modo. Per esempio, 5 minuti all'aria aperta tra ogni ora, come in alcune scuole in Piemonte, no? Rinfresca la testa, rinfresca il corpo, migliora la concentrazione. E poi via, viviamo la giornata finale senza doverci rovesciare addosso secchiate d'acqua o gargarismi isterici, Ale. Fatto sta che dobbiamo riflettere. Se bambini in paesi più sfortunati rischiano la vita per andare a scuola, io lo dico, noi possiamo almeno festeggiare con intelligenza. Un gesto piccolo ma significativo può dire molto. Ho studiato, ho vissuto, sono cresciuto e? Grazie, ma grazie, chi è che te lo dice? Grazie, prof, no?
0: Certo, grazie,
1: per avermi
0: prof.
1: Accompagnato. Non lo so, abbiamo parlato di un albero piantato, un ricordo scritto, un suono fatto con le proprie mani, segni che restano nel tempo. E bisogna ricordarsi che la scuola non è solo un anno da scrollare via, è la semina di qualcosa di bello. Oh, quindi sì, festeggiamo, ma con arte, rispetto e consapevolezza.
0: Assolutamente sì, viva la scuola, ma anche viva le vacanze.
1: E perché la vera libertà è questa, Ale: fare festa col cuore, non solo col volume.

0: Decime.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica.

0: Io deve ancora arrivare.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Tra qualche istante, nel prossimo appuntamento con l'informazione regionale, questi principali titoli: strage di Amendolara, tra le piste anche il caporalato. Meloni dice l'Italia non arretra davanti alle barbarie, accoltella una ragazza fermato per tentato omicidio, scontro tra auto e moto nell'Ametino, muore un 19enne, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Proseguono le indagini sull'omicidio dei quattro braccianti stranieri trovati morti ad Amendolara, nel Cosentino. Il procuratore di Castrovillari, Alessandro D'Alessio, ha confermato che tra le ipotesi investigative vi è anche quella legata al caporalato e a possibili contrasti per il controllo del lavoro agricolo, pur precisando che non è l'unica pista seguita. Le vittime, tutte regolarmente soggiornanti in Italia, erano incensurate e vivevano nel paese da diversi anni. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso cordoglio per l'uccisione dei quattro braccianti, definendo il delitto orribile. In un messaggio pubblicato sui social, la Premier ha sottolineato l'importanza dei primi sviluppi investigativi e ha ribadito la volontà dello Stato di far piena luce sul caso e assicurare tutti i responsabili alla giustizia. Un uomo è stato fermato dai carabinieri a Castrovillari con l'accusa di tentato femminicidio. Secondo la ricostruzione degli investigatori, avrebbe accoltellato una giovane alla testa e alla schiena, tentando anche di strangolarla. La vittima è riuscita a salvarsi grazie all'intervento di un amico. Determinanti per l'identificazione dell'aggressore le testimonianze raccolte e le immagini della videosorveglianza. Tragico incidente stradale nel territorio di Maida, nel Catanzarese. Un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in seguito allo scontro tra la moto che guidava e un'automobile lungo la strada provinciale 162. Inutili i tentativi di soccorso del personale del 118. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente. E questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Tutti i giorni con la tua voce amica, RVA, con te sempre in compagnia.

è troppo pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

parole puoi distruggere, confondere, ingannare, rinnovare. Con le parole puoi giocare, puoi dividere e non farti più trovare. Con le parole puoi indicare una strada o chiedere se ti sei perso.

0: adesso di dove sono stato.
1: Fermati qui, sei su La tua voce amica.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
2: And so it is, just

for you. I can't take my mind, my mind, my mind.

0: Sono le 21 e 53 minuti.
1: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: it all started like this.
1: No, non ho capito, scusa. Cioè, un bel pezzo questo. Madonna, I Feel So Free, insieme a Peggy Goo, un Energy Mix.

0: sei più esclusiva. Moretti Vercelli Moda Mare. Ci trovi a Vercelli, in Via Verdi 11. Seguici su Instagram e Facebook. Moretti Vercelli. Per essere unici, bisogna essere diversi.
1: Bisogna essere diversi? Ma no, non proprio. Per stare con noi bisogna essere normali, tranquilli.

ragione la nostra Maria Rosa. Insieme, tranquilli, ma comunque non uguali, altrimenti capirai, siamo un copione dell'altro, non va bene. Quindi ognuno con la propria personalità. Moretti Vercelli, a Vercelli nella piazza principale, andate a cercarla, a trovarla, la nostra Maria Rosa, e il Moretti Vercelli Point, dove tutti i costumi più belli dell'estate 2026 vi aspettano. No, non li fa gli sconti, non so, però voi provateci. Dite, oh, ci manda quello del giovedì, dai, lupo solitario. Qualcuno mi ha detto lupo solitario. No, vabbè, Wolf DJ è un'altra cosa. Cioè, un DJ che suona, però suona per gli altri, ok? 22.06 italiane, 4 giugno 2026. Mamma, quanti sei stasera? 4, 6, 2, 6. Ma, c'è sempre un gioco di numeri. Voi comunque giocate con la fantasia, eh. Io non approfondisco così più di tanto, perché altrimenti potrei farvi diventare ludopatici. Intanto i messaggi qui già arrivano, ancora dobbiamo iniziare, però vi ringraziamo davvero. 351 7020 001, giusto per stare insieme. Io vi chiedo cosa combinate durante l'ora di pranzo, ecco, giusto per sapere se, come sempre, fatti vostri, e per condividere magari quel momento. Raccontateci quello che volete, perché vogliamo sapere proprio cosa combinate durante l'ora di pranzo. Una serata questa del 4 di giugno 2026, siamo tutti collegati, ci siamo, la squadra è pronta. Ah, gli sconti ci sono a chi entra con la parola d'ordine Wolf DJ. Quindi nuova ordinanza dalla Moretti Vercelli, quindi chi entra a nome di Wolf DJ avrà uno sconto particolare. Bene. Allora, bentrovati. La musica che, come al solito, farà da padrona il nostro incontro per due ore in diretta. Ringraziamo tutti gli editori che ci danno davvero questa grande possibilità di stare con voi al giovedì, e non mi stancherò mai di ringraziare soprattutto voi, che avete tanta ma tanta pazienza nel sopportarci. Arriva anche Giovanni tra poco, come no. Nel frattempo iniziamo con un po' di rum, cioccolato.

0: Rum e cioccolata Delia e Fiat 131 che viaggiano a una certa velocità con questa Rum e cioccolata estate 2026. Io vi giuro, stanno davvero uscendo tantissime novità per quest'estate, faccio fatica a stare dietro come al solito alle tante uscite, ma sento già dei rumori di fondo e suppongo sia arrivato lui, il super, l'eccezionale, l'egiziano per vacanze, ma torna sempre ad essere più italiano che mai, Giovanni Sacco Shovel. Pronto?
1: Ciao Max, ciao carissimo, come stai? Tutto bene?
0: Benissimo, ma sei tornato? Sei ancora lì con Cheope a parlare di cosa dovremmo fare con l'altra piramide? Insomma, tutto bene?
1: No, mi sono visto praticamente con Tutankhamon, avevo chiesto se lui poteva gentilmente offrirmi qualche suo cimelio, non è stato molto generoso, quindi ho detto ritorno a casa, eventualmente qualcosa la condivido con Max. Boh, ma al limite mi faccio una puntatina di Wolf DJ. Come stai Max?
0: Bene, bene, no, ma non è che tra un Argelé e l'altra gli ha detto a Tutankhamon, senti, perché non metti il pigiama tu Tutankhamon, no, giusto per cambiare look, visto che sei andato fin giù. Comunque facevo un caldo bestiale anche lì,
1: Sì, però ti devo dirti la verità, lì il caldo è un pochettino diverso, perché non c'è quell'umidità che attanaglia e oggettivamente stai male fino a soffocare. È un caldo secco, se tu ti esponi direttamente al sole fai fatica, però se trovi un pochettino di frescura si sta veramente molto molto bene. Però diciamo che l'Italia, il bel paese, la nostra condizione mediterranea, tutto quello che fa parte del benessere culinario e non solo, è assolutamente il posto più bello del mondo dove vivere, dove stare e dove assolutamente soggiornare.
0: E allora ben ritornato a casa Giovanni Sacco, è il mese di giugno, quindi tu già le vacanze le hai fatte, quindi vacanze, capirai, tu vivi al mare, quindi apri l'ombrellone e arrivederci zaino,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Bene.
1: Fatto una bellissima camminata, mi sono così proposto di fare ormai le mie 2 ore di camminata serale e devo essere sincero, perché io poi provengo e mai mi permetterò di negare le mie origini paesanotte, vengo da un paese meraviglioso quale quello di San Pietrapostolo, però passeggiare sul mare di Monsepaone con questo clima meraviglioso, con questo andirivieni di sederini straordinari che si muovono e di gente che fa fatica nel fare jogging, veramente ti rincuora, perché poi veramente al latere della mia passeggiata c'è un mare straordinario e una
0: ricordiamo che sei dalla parte ionica della Calabria, quindi sì, è un posto davvero magnifico da visitare come tutta l'Italia. Ecco, comunque qualcuno ti fa i complimenti per la voce, dici che dicono finalmente Joe ha acquistato un telefono in Egitto e siamo davvero felici di questa di questo shopping egiziano.
1: Sono sì, 13 euro, quindi ho fatto la parola.
0: Vabbè, comunque...
1: No, 13 lire, perché lì c'è la lira,
0: Certo, ci mancherebbe.
1: E poi ti racconto poi un paio di cosucce sull'Egitto che sono veramente memorabili, straordinari.
0: Ricordo gli specchietti montati dai tassisti per vedere dietro le gambe delle donne, no? Avevano tutti questi specchietti, dico, ma che devi fare?
1: Oh, incredibile. Allora, guarda, permetto di anticiparti qualcosina e poi se vuoi ne parliamo ancora di più in maniera diffusa. Lì è un altro modo di vivere, tant'è vero che quando sono arrivato al Cairo, poi eventualmente giusto un secondo e ti dico poi meglio successivamente, il cicerone, così, l'egittologo, ci ha detto benvenuti al Cairo, questo è il posto in cui effettivamente la confusione la fa da padrone. Ci siamo messi sull'autostrada, c'erano praticamente 3-4 milioni di automobilisti senza casco, senza luci, incredibile, giusto per dirne una.
0: Hai ragione, poi fanno le inversioni a U, che è una cosa bestiale, devi stare t'accappottano, c'è la musica quella egiziana con loro che ballano sopra, non gliene frega un tubo.
1: E poi non hanno l'assicurazione della macchina,
0: niente,
1: ma se hanno un incidente dicono ha voluto così il nostro Dio, quindi sono molto fatalisti da questo.
0: E tu da buon venditore di polizze gli hai detto sentite qua me la vedo io, non vi gli hai comunque
1: ho detto in egiziano stretto mindavai.
0: Wolf DJ, arriva Paola Iezzi, questa è la nuova bellissima canzone, si va tutti nella stessa direzione.

0: Lo speaker super veloce, lo chiamavano Speedy Mike, mi piace questa cosa. Speedy Mike, se non è male, eh? Grazie Joe, grazie. Sì, tra poco ci sentiamo, grazie davvero. E, allora, io ho fatto un sondaggio stasera, sondaggio banale, però era giusto per farmi come al solito i fatti vostri e sapere all'ora di pranzo, o all'ora di pranzo, insomma, la pausa pranzo come la gestite? Prendi il comandante sul vaporetto a Venezia, come la gestisce? Vediamo un po'. Pronto?
1: Amici, amiche di Wolf DJ, pausa pranzo, ma è il momento più bello della giornata.
0: Grande.
1: Soprattutto dipende quando lavoro, allora di solito mangio qualcosa di leggero, sempre un primo, una cosa e basta. Quando sono a casa magari aumento la dose del primo, pasta asciutta, tanta, buona, con molto piccante.
0: Ci vuole.
1: E poi dopo magari un contorno, ecco, così alla sera un secondo solamente, però la pausa pranzo, il momento più bello della giornata, già mangiare senza cibo, non si sta in piedi, bisogna mangiare bene, però mangiare bene, mi raccomando, prodotti che siano sani, poche, e soprattutto nelle zone dove si abita. Abbiamo la fortuna di vivere in un paese dove ogni paese, ogni città, ogni luogo, ogni regione, ogni provincia ha le sue peculiarità gastronomiche, e allora bisogna approfittarne, bisogna. Comunque mi raccomando, andare bene, mangiare tanto, mangiare sano.
0: Mangiare
1: viva
0: sano!
1: Wolf DJ, viva l'Italia!
0: Saluti al nostro comandante da Venezia, che è un fedelissimo di Wolf. Volete inviare il vostro vocale? Fateci sapere come gestite la pausa pranzo al 351 70 20 001. Stavo dando anche un'occhiata alla Shazam Chart, le number 5, la top 5 dei pezzi più shazamati della settimana. Queens of Stone Age con The Vampire of Time and Memory in quinta, quarta posizione per Fred De Palma, Need Time, Skill, La Testa Gira, terza per La Brancale, Levante Delia, Il Mio Paese, numero 2 per Ugel, Himael Angele, Ultranate con Moving to the Sun, numero 1, gli olandesini volanti degli Another con Tall to You. Questa non è male, eh?

0: questo nome di questo gruppo che sta andando davvero forte, fortissimo, non proprio australiani, sono norvegesi. Ricordavo anche questo piccolo paese della Norvegia, da dove arrivano, un paese piccolissimo, però sono stati così bravi a tirare fuori questo sound che è veramente particolare, tra Scandi House, disco funk, jazz e groove internazionale. Complimenti ai The Bows, io poi con tutti questi gruppi continuamente che vado a portare dentro anche la classifica durante il weekend, poi faccio anche un po' di confusione per quanto riguarda una nazione e l'altra. Ma cosa stai combinando tra una Scartopia e l'altra che giri, Giovanni Sacco?
1: Sì, no, infatti guarda, ti sei perfettamente reso conto che nel momento in cui mi accingo a parlare, a prestare la mia piccolissima e miserabile opera nei confronti di questi straordinari e mirabili ascoltatori, mi viene in mente qualche carta che devo sistemare, quindi non faccio altro che protocollare anche il lavoro che deve essere messo a posto. Io sono una persona abbastanza ordinata, però se provo a essere ancora di più ordinato, ho capito che sto meglio, vivo meglio, perché l'ordine è il principio della tranquillità proprio personale. Se uno è disordinato, attenzione, perché qualche piccola ansietta se la trova sempre persecutoria. Invece se sei un pochettino più ordinato, diciamo, vivi un po' meglio.
0: Oh, stavo pensando al fatto della camminata, quanto ti può aiutare a muoverti, quanto ti può davvero far dare beneficio, no? L'importanza proprio di muovere il proprio corpo, anche sì. Se noi, caro Gio, dopo gli anta dovremmo fare, sai, sempre su TikTok, diciamo scrollando, ci sono quei fenomeni che fanno tutti quegli esercizi da fermi, che significa, cioè in casa magari con una sedia.
1: Sì, li ho visti.
0: Anche per avere un po' di tartarughina meno gonfia, no? Cioè giusto perché sennò hanno sempre il molare un po' gonfio, ste tartarughe nostre, e quindi bisognerebbe sgonfiarle, Gio.
1: Sì, però sono convinto che noi facciamo parte di quella generazione che comunque si pone il problema alimentare. È chiaro che a tutti piace mangiare, soprattutto noi che probabilmente non abbiamo avuto quella sanissima abitudine, parlo ovviamente io in prima persona, di mangiare nella maniera più corretta possibile, perché anche quello è una sorta di organizzazione, di archetipo personale che dovrebbe essere utilizzato. Però non si mangia male, e fare quel tipo di sport che dici tu, secondo me è un pochettino noioso, ecco, proprio sarebbe lì inno alla vagabondaggine, mettersi su una sedia a fare, praticare, capito, quello. Invece è bello poter camminare, perché sarei d'accordo con me, nella camminata un pochettino una sorta di rewind catartico lo fai, una sorta di repulisti, ti ragioni con te stesso, ti rendi conto di quello che è giusto, di quello che non è, è una sorta di autoerotismo personale che va fatto, è un aggancio proprio all'io che alcune volte dimentichiamo di coccolare e quindi di trattare con garbo. Camminare significa anche questo.
0: Camminare, pensa quando cammini incazzato, cioè tu fai più chilometri, non ti rendi conto, alcune volte dici ma dove sono arrivato?
1: Porca miseria. Sì, fai così, vero.
0: Tu pensa che una signora ha litigato col marito e ha fatto da Como, sì, a Fano più di 400 chilometri percorsi in una settimana, non proprio in un giorno, però questa camminava come una pazza perché pensava sempre al litigio col marito. Cioè quando vai in crash con la mente e ti ritrovi a fare dello sport e sei lì sempre a pensare alle stesse cose e ti rendi conto, cioè solo quando ti fanno male le gambe dici ma quanto ho camminato, e vai a guardare ad esempio il tempo,
1: è vero,
0: e sono passate anche non i soliti minuti, 50-60, ma sei andato oltre. Quindi quando la mente è impegnata veramente accadono delle cose,
1: sono quei bombardamenti adrenalinici che ti fanno fare un sacco di cammino, e poi magari vinci anche il campionato mondiale del mandare a quel paese una persona, e vanno, capito, continui mentre in maniera incazzata mandi a quel paese qualcuno e fai giustamente anche la camminata che devi fare.
0: Quindi il messaggio che vi diamo è comunque muovervi, che è importante. Poi come al solito arriva l'estate, noi siamo sempre lì a dare dei giusti consigli, anche perché non andiamo a fare noi i braccio di ferro o i Superman al mare perché abbiamo poco tempo. A me piace sinceramente stare sotto l'ombrellone, prendere il sole, fare quel tuffettino, se è proprio la giornata perfetta magari anche nuotare un po', ma anche con intensità. Però io per viverla quella giornata deve essere la giornata perfetta d'estate, Gio.
1: Ma tu fai una full immersion, cioè nel senso vai la mattina e poi ritorni la sera oppure rientri a casa?
0: No, no, tornare scemo proprio dopo una giornata di sole, no, non ci tengo. Però prendere il giusto, a parte che per andare al mare devi stare tranquillo con la mente, non puoi dire devo andare a fare quell'altra cosa, altrimenti veramente te la godi malissimo.
1: Guarda, mi vengono in mente delle cose. Io quando ero bimbo ero sempre condizionato al fatto che il mio babbo mi dovesse portare a mare, e papà aveva questa abitudine di dire di dover essere libero con la testa, ecco, appunto per come dici tu, bisogna andare a mare quando mi sento. Quindi lui magari il giorno prima non era pronto, però la mattina andiamo perché oggi mi sento tranquillo così, e si partiva, si faceva la classica mezz'oretta di macchina, si arrivava al mare. È giusto anche quello che dici tu, bisogna essere anche pronti con il cervello per potersi mettere in queste condizioni.
0: Ma altrimenti, proprio se vuoi ammazzare la giornata, ti porti una bottiglia di Chiantino garbato, ti prepari qualcosa a casa e non pensi a niente, pensi solo ci mo vado e mi riprendo, mi faccio 2-3 tuffi, vediamo un po' se la giornata scorre.
1: Siamo abbastanza fortunati noi da questo punto di vista.
0: Allora, Samurai J e Vito Salamanca hanno tirato fuori questa bella canzone per l'estate, anche loro sono tornati, si intitola Flamenco Paranoia.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia, un bel pezzo con questa extended version da Mr. Franco Lippi, grande amico di Wolf DJ. Ma vogliamo sapere come gestite questa pausa pranzo, fate anche gestite la pausa pranzo, però inviateci il vostro vocale. Quindi come la gestite la pausa pranzo? Cosa combinate durante la pausa pranzo? Oh no, ma non si fa l'amore in camerino all'ora di pranzo, per favore. No, vai, ognuno è libero di fare quello che vuole, così. Ah, tu dici poi hai più fame, fate quello che volete. No, raccontateci, vogliamo sapere tutti i risvolti di questa pausa pranzo. C'è chi fa anche le magie in quell'ora lì, eh. Andrea, cosa fai a pranzo?
1: Buonasera Wolf, buonasera a te e a tutti i tuoi ascoltatori. Beh, la pausa pranzo, quando la faccio, quando? Non sempre riesco a fermarmi.
0: Capita.
1: Generalmente, ecco, pranzo sempre piuttosto velocemente, perché ho sempre poco tempo e poi cerco di fare una passeggiata. Sono ormai in quella fase critica dell'età in cui dopo mangiato mi viene così detto abbiocco, mi verrebbe voglia di fare la penichella, e allora per evitare appunto di addormentarmi faccio una bella passeggiata, così smaltisco, digerisco in fretta e poi sono pronto per ripartire, ovviamente sempre che si tratti di pausa pranzo lavorativa. Quando sono a casa invece, se posso, mi concedo l'oretta, soprattutto quando sono in vacanza, pranzo e poi la pennichella ci sta.
0: Ci vuole.
1: Se non ho nulla da fare, ovviamente.
0: Bravo Andrea, fai bene, giusto così. Quella mezz'oretta lì, secondo me, vabbè, ma se ti alzi presto, giustamente, insomma, fai le 6 del mattino a terra, magari hai dormito pure male, devi affrontare una giornata e comunque facciamo una vita stressante, questa è la verità. No, non parlo con voi che siete comodini, belli, pieni di soldi, no, dico in generale. Generale, il medio. Non il dito, dico il medio, la persona media, soprattutto anche nelle città, no? Muoversi, stress, veramente. Io alcune volte penso a quanto sia iperstressante alzarsi presto da una parte all'altra di una città, prendere dei mezzi e poi arrivare lì sul posto di lavoro, darci dentro fino all'ora di pranzo, e in quell'ora lì, in quel momento lì che ti fermi, veramente la pennichella ci vorrebbe. Ma come fai? Magari ti addormenti così all'impiedi, dormi. Ah, che sacrifici che si fanno, eh? È vero, bella gente. 351 7020 001 Wolf DJ, vogliamo sapere all'ora di pranzo cosa combinate, perché vogliamo saperlo, c'è poco da fare. Gaia, portaci allegria, portaci a Mish, a Rio de Janeiro, a ballare la samba con te, conmigo, contigo.

0: Wolf DJ in diretta con noi, con voi, fino a mezzanotte con Wolf DJ Marco Martinelli e l'altro Wolf DJ che è Giovanni Sacco. Giovanni, pronto? Pronto, Gio, mi senti? Ah, c'è PPP, è ricaduto? Ci sei, pronto?
1: Eccomi Max, sono qua.
0: Volante 1 chiama volante 2, abbassa la radio, altrimenti qui succede un casino, nel senso che torna tutto indietro, hai capito? Allora ecco, bisogna un po' sincronizzare.
1: Sì, non ti preoccupare, ho solo il cagnolino che ogni tanto si mette a fare i capricci, però tutto ok.
0: Sai che ieri sera avevo sentito la canzone di Renzo Arbore, cioè proprio mi è capitato su Rai 5 uno di quei programmi che faceva Renzo Arbore, e c'era una canzone bellissima che lui, sai, era è un grande maestro ancora oggi perché è tra di noi, e, però dico, ha fatto una cosa fantastica giusto con un megafono, no? Come al solito, come era roba sua dal volante 1 alla volante 2, però c'era anche sta canzone che ti dico il titolo se riesco a... Beh, tra poco te lo dico. Comunque, se riesco, anzi, addirittura provo a metterla, perché mi piace troppo quello che...
1: Sarebbe come dice il buon Gesù, è cosa buona e giusta.
0: Assolutamente, assolutamente. Senti, ma secondo te è davvero importante avere il contante a casa per qualsiasi tipo di evenienza?
1: Per quanto mi riguarda, no. Io ormai ho abiurato dal consumo e dalla gestione anche del contante, perché per delle questioni anche di comodità, di pigrizia, soprattutto anche perché ci sono gli strumenti tecnologici che ci consentono di fare a meno proprio dello smercio del denaro, e quindi vuoi mettere le applicazioni, non ne vedo proprio la motivazione, anzi magari se qualcuno dovesse averne in casa e ci fosse un guascone che passando da lì ha intenzione di burlare qualche vecchietto, ecco, si potrebbe anche trovare nella difficoltà di cedere del denaro a qualche delinquente. Quindi da questo punto di vista no, io tanto è vero che alcune volte con i miei amici faccio fatica, perché se c'è da fare la classica colletta io do il 2 di picche, perché dico, ragazzi, vi devo fare per forza un bonifico con 5, e purtroppo sono abituato a fare.
0: Facciamo un esempio. Allora, va tutto in crash, non funziona niente, è successa una cosa, una catastrofe, insomma, che ci ritroviamo a casa senza soldi, non si può muovere uno, però tu hai bisogno del contante perché puoi scappare al supermercato almeno per fornirti e comprare delle cose. Io penso che un angolino di casa sotto una mattona, come facevano Totò e Peppino, cioè ci vuole un rifugio dove almeno lasciare, che ne so, 300-400-500 euro, capito? Perché comunque anche la Banca Centrale Europea, la BCE, ribadisce l'importanza del denaro contante in casa, definendolo uno strumento vitale per la resilienza durante l'emergenza. Ecco, quindi giusto per un'emergenza un piccolo tesoretto anche di un 500 te lo devi tenere lì nel tuo angolino dove solo tu sai.
1: Sì, guarda, io diciamo che porto con me un'esperienza che credo sia anche la tua, no? Vivendo in delle comunità pressoché identitarie in cui ci si conosce tutti, se effettivamente ci fosse la necessità di prendere qualcosa lo si può fare anche, voglio dire, in prestito, cioè vado dall'amico, da Max, dico: Max, perdonami, ho uno stato di necessità, dammi 2 etti di mortadella piuttosto che del pane. Certo, è pur vero che ci sono delle realtà in cui questo non si può fare, e questa sorta di monito o di piccolissima raccomandazione ha certamente un significato che non si può assolutamente trasfigurare. Certo.
0: Bene, bene, bene. Ci siamo sintonizzati, dai, Gio. Senti, lo sai che ho trovato quella canzone di Renzo Arbore? Mi fai sentire solo 2 note? Aspetta un attimo, vediamo un po'.
2: Ieri noce in riva al mare, ancora un altro beso.
0: E poi era questa la canzone, ed era un pezzo di Renzo Arbore, bellissimo, per dos besos, per 2 baci. Quindi c'è sta canzone che in qualche modo stasera ve la farò proprio sentire, l'ho shazammata ieri sera.
1: Sì, che poi alcune volte è vero, le canzoni ti fanno capolino nel cervello, e fin tanto che tu poi non le esplori oppure non ti rendi conto di riassaporarle, giusto per il concetto di vedere che tipo di suono proponevano, ti rimane veramente qualcosa che serpeggia dentro.
0: Por dos besos per 2 baci, cosa non si farebbe magari in un momento di pausa pranzo, no? E quindi tu nella pausa pranzo come gestisci il tuo tempo? Sempre a lavorare oppure ritrovi un attimo di tempo per andartela a godere quell'attimo?
1: No, non la faccio la pausa pranzo, Max. Più delle volte non mangio, perché quando mi metto a lavorare arrivano, oibò, le 4 di pomeriggio, non mi sono nemmeno reso conto pronto e poi alla fine preferisco concentrarmi la sera. Questa è una cattiva, bruttissima abitudine che devo cercare di risolvere, però purtroppo mi capita molto spesso che non gestisco il tempo della pausa.
0: Grazie. Voi invece mandateci i vostri messaggi al 351 7020 001 di Wolf DJ, raccontandoci cosa combinate durante la pausa pranzo. I Pinguini sono tornati con Sorry, scusa, lo sento. Questo titolo a tre fasi, a tre step, diciamo, perché comunque hanno pubblicato, a quanto ho capito, in tre città diverse, Londra, Roma e altro, in uno Sorry, in uno scusa e in uno lo sento. E, cioè, veramente sono sempre molto ingegnosi, sempre bravi e sempre sul pezzo i Pinguini.
1: Sì, diciamo che hanno sempre avuto una particolare originalità che li contraddistingue e li rende assolutamente unici. La unicità, ecco, e questo è un qualcosa che deve essere rintracciato negli artisti. E noi ci abbiamo visto lungo, con l'occhio lungo, perché veramente questi straordinari ragazzi, anche questa volta Max, hanno fatto un altro bellissimo disco che chiaramente sarà una delle hit di quest'estate 2026.
0: Riccardo Zanotti, ricordiamo, super voce dei Pinguini Tattici Nucleari, con questo pezzo Sorry, scusa, lo sento. È un incitamento a vivere l'estate anche con atmosfere diverse, soprattutto, quindi sempre molto molto colorato, variopinto il messaggio che ci arriva dai Pinguini Tattici.
1: E che tra un po' parliamo anche di tennis, grandi notizie per quanto riguarda il tennis italiano, nonostante Sinner si sia fatto un pochettino male.
0: Ma Berrettini anche, mi pare, no?
1: Sì, ma abbiamo veramente una leva tennistica straordinaria. Ne parliamo tra un po', Max.
0: Pinguini Tattici Nucleari a Wolf DJ. Arriva Sorry, scusa, lo siento.
3: Max Martinelli è Wolf DJ.

0: Wolf DJ Bam Bam Bambina.
1: DJ.
0: Cosa?
1: Il giovedì sera in diretta.
0: Ah, ok. Va bene, grazie. Eh sì, ogni tanto parte anche il jingle. Giovanni, parte il jingle. Ha detto Brontolo che ti sente in un tubo stasera. Cosa, dove sei? Nel tubo delle Pringles?
2: No, ci siamo sentiti, diciamo, 30 secondi fa. Lo voglio ringraziare perché con me lui è sempre estremamente gentile. Non è una sorta di...
0: No, però adesso, adesso è migliorata. Adesso vai proprio alla grande.
2: Sì, sì, ero intubato in quella scatoletta primordiale, capito? Quando l'uomo stava per nascere. Quindi poi sono riuscito a schiudere questo uovo. Però lo voglio ringraziare perché con me lui è sempre estremamente gentile, disponibile. Mi ha fatto anche i complimenti personali per alcune cose riguardanti il lavoro. Ed è una persona che apprezzo tanto perché, oltre a essere una grande e bella persona, e chiudo perché giustamente poi sono fatti i miei personali, è un uomo di grande generosità. Ti voglio bene, fratello, solo questo. Andiamo avanti.
0: Grande Brontolone. Allora, se, ma ieri c'è stato un cattivo tempo a Roma, credo che abbia fatto davvero tanti danni, cioè trombe d'aria, ma un tempo così esaurito comunque, cioè poi il terremoto l'altra sera, cioè io veramente mai avuto la cacarella come mi è successa l'altra sera, cioè vedere sbattere, io abitando insomma piano alto del mio palazzo, giustamente ho ballato, cioè non con i lupi, ho ballato proprio, visto proprio le pareti, ma non mi è mai successo in questa mia tenera età, non ho mai sentito una scossa, vissuto una scossa così pesante, è questa la verità, e quindi ti dico la verità, sono andato in ansia. Poi adesso non so tu.
2: Noi lo possiamo dire, Max, che viviamo con la psicosi, perché si dice che in Calabria ogni 100 anni deve esserci quel grandissimo terremoto che dovrebbe, insomma, c'è un fatto che noi abbiamo nel nostro diciamo armamentario mentale, e quindi ogni qualvolta si sente una scossa si risveglia questa paura. Però c'è da dire che questo terremoto è stato veramente forte, perché si è propagato a 250 chilometri sotto il mare, quindi che significa che ha avuto un cono praticamente di estensione che è arrivato addirittura fino alle regioni della Campania e del Lazio, quindi prova a immaginare, è profondo, però è arrivato lungo queste regioni. È chiaro che se fosse stato leggermente, meno male, più in prossimità del terreno, avrebbe potuto creare situazioni leggermente diverse, però col se, col probabilmente, col non ne facciamo assolutamente nulla. Ci siamo informati che questo non lega al fatto che ci possono essere altre cose, è stato un fatto isolato, meno male che si è verificato 250 km sotto la profondità del mare, e che tutti quanti abbiamo avuto semplicemente una grandissima paura.
0: Qualcuno dice giustamente, ma uno che abita nei piani alti, no? Cioè, quando è che... come fa a salvarsi se non c'è quel palazzo, magari non è antisismico? Cioè, come fa effettivamente? Secondo me bisognerebbe usare un attimo l'innovazione, no? Le novità. Cioè, avere un drone veramente per partire dal proprio terrazzo, no? In due, in tre, e scendere giù dal palazzo proprio per via aerea. Oppure, non so, avere un paracadute, imparare tutti a buttarsi col paracadute. Si aprirà quel paracadute per questa altezza che...
2: Guarda,
0: c'è
2: poi,
0: o non
2: sì,
0: c'è?
2: Sì, però,
0: cioè, veramente...
2: Però è talmente, diciamo, particolare e soggettiva la riflessione che lascia il tempo che trova, cioè nel senso, uno dovrebbe trovarsi proprio in quel momento a casa, non è detto che poi sia a casa, male sia in un altro posto aperto e quindi la scossa non lo tocca al decimo piano di un appartamento. È pur vero che noi da questo punto di vista, Max, dici bene, siamo sempre un popolo che arriva in ritardo. I giapponesi riescono ad affrontare scosse sismiche terribili perché hanno fatto un piano effettivamente di abitazione, di alloggio sui terremoti, che anche con scosse fortissime riescono a rimanere indenni. L'Italia, come al solito, rimane sempre lì a guardare, a naspa negli ultimi posti, e deve semplicemente sperare nella fortuna che questo non accada, perché se dovesse accadere è chiaro che poi bisognerebbe parlare di cose leggermente diverse.
0: Incredibile. Fammi sentire sto messaggio riguardo la pausa pranzo. Pronto? Vediamo un po'.
3: Con un equilibrato mix di fame, fretta e pentimento.
0: Come il pentimento, perché viene giustamente dopo aver consumato il buon pranzo. Vai, ti mangi una bella fiorentina, dici vabbè, io me la... No, da domani niente carboidrati. Ma come, ti capita una bella fetta di genuinità? Insomma, gli dai dentro, c'è poco da fare. Poi penserai a come smaltirla. Beh, il nostro sondaggio va avanti fino a mezzanotte. Cosa combinate durante la pausa pranzo? Nel frattempo noi siamo sempre qui a intrattenervi, Giovanni Sacco, Max Martinelli. Senti, io faccio una telefonata alla mia amica Barbara Bert, che è uscita con un nuovo pezzo, quindi nel prossimo talk faccio una telefonata, poi ci sentiamo all'altro pezzo con te, va bene? L'altro talk ancora.
2: Perfetto.
0: Nel frattempo, ti ricordi un pezzo degli Snap, The Power? Lo dedichiamo ai nostri amici ascoltatori che l'hanno vissuta ai tempi dei paninari, ai tempi dei jeans con la U dietro, quella verde,
2: tutto
0: a zampa d'elefante, insomma tutto quello che era una bella camicia con le orecchie grandi. Usciva un pezzo del genere come questo degli Snap.
2: Sì, ti ricordi che poi bisognava mettere il cinturone, il ciarro con praticamente la fibbia che doveva essere grande, insomma anche lì c'erano una serie di richiami all'oggettivo farsi notare.
0: Indietro nel tempo con gli Snap, ladies and gentlemen, questa è The Power.

0: con The Power. Oh, Uforobo, dove sei? Andiamo da Barbara Bert. Adesso arriva anche lei. Wolf DJ, sei tu? Barbara, buonasera, ben trovata Wolf. Ciao. Mi senti?
1: Ciao Matt. Sì, buonasera a te, buonasera a tutti.
0: Ma dove ti trovi in questo momento? In quale città?
1: A Ferrara? Carrara.
0: Salutiamo tutti gli amici di Ferrara che comunque vanno in bicicletta, e a Carrara si cammina con le biciclette di marmo, però, perché lì c'è il marmo di Carrara, sì, che è famosissimo. Ma poi lì ci sei tu, c'è Barbara Bert, questa nostra amica, questa nostra cantante, questa bravissima artista che...
1: Grazie. Ce n'avete due di artisti a Carrara, eh?
0: Dai.
1: Sono io e Francesco Gabbani.
0: Ecco, hai capito, Gabbani, sì, okay, ma quanto è bravo Francesco anche, davvero un carisma.
1: Sì, molto bravo, anche lui, ci conosciamo veramente da ragazzini, quindi insomma io conosco molto bene la famiglia.
0: Un carisma eccezionale,
1: sì,
0: Francesco.
1: Sì, siamo due artisti diversi, hanno lui nel mainstream e io nell'indipendente.
0: Tu sei indipendente, ma arriverai anche lì, perché comunque hai tante qualità, cara mia Barbara Bert. Sei tornata con questo nuovo singolo, Ragazza Single, che è ispirato a un'esperienza autobiografica, tra le altre cose.
1: Sì, ispirato alla mia vita. Io sono sempre stata fidanzata, lo dico sempre in radio, ma da un po' di tempo sono

0: sono mai accontentata, no? Io non sono mai stata quella, oddio, voglio la donna vicino a me, deve piacermi una persona a 360 gradi. Però poi alla fine, appunto crescendo, diventi molto, molto più selettiva. E quindi per il momento arriva questa ragazza single, il mio secondo singolo in veste di cantautrice dopo Dal mio sorriso, e assieme ai fantastici autori Ciro Mitolo e Andrea Cecchini. Tra l'altro Ciro Mitolo è anche il producer dell'etichetta indipendente discografica Elin DS Records, che ha prodotto sia Dal mio sorriso che ragazza single. È un brano frizzante, sta facendo veramente ballare, e in questo inizio estate così caldo si prospettano tantissimi live e concerti dove farò vibrare il palco con ragazza single.
1: Racconta la vita di una giovane donna indipendente, libera e sicura di sé, che sceglie di mettersi e di mettere soprattutto se stessa al centro del proprio percorso. Brava Barbara, il nuovo singolo di Barbara Bert. Fate il download a tutti gli store digitali possibili dove trovate, digitate Barbara.
0: Grazie.
1: Bert, ragazza single, e scaricate questa canzone, perché bisogna farlo, bisogna aiutare gli artisti, perché ogni download qualcosa va pure a voi che vi occupate di musica, che è molto
0: assolutamente
1: importante.
0: Questo dai. È molto importante sia i produttori che gli interpreti, gli autori, insomma alla fine chi sta sul palco, perché vogliamo ricordare che un artista è in prima linea sul palco, ma dietro c'è un team, quindi è giusto sempre menzionarli, perché insomma fanno un bel lavoro.
1: Un inno alla libertà, all'autostima e al volersi bene. Con noi c'è Barbara Bert a Wolf DJ. Barbara, prima di chiudere, giusto, diamo dei contatti per trovarti sui social.
0: Naturalmente, caro Max, basta andare nel mio sito ufficiale barbarabert.it e trovano i collegamenti per tutti i social. Su Instagram, che sono 24 ore su 24, mi trovano sempre. Insomma, ovunque, TikTok in barbara.bert.official. E poi ricordiamo che il video reel sta andando molto bene, è stato tra i primi videoclip italiani indipendenti. Ragazza single è molto alta in classifica in M Radio Airplay indipendenti italiani, quindi che dire, continuate così a far crescere insomma la mia musica, soprattutto adesso che sono un'autrice in erba.
1: Te lo meriti. Barbara Bert, dai, diventa DJ, annuncia il tuo pezzo e saluta gli amici di Wolf.
0: Per tutti gli amici di Wolf DJ, un bacione al mio amico Max Martinelli, grazie di cuore di essere sempre così frizzante, sei fantastico. Vi mando un bacione, arriva ragazza single e ci scateniamo tutti. Ciao, buonanotte a tutti.
1: Ciao Barbara, ciao, buon'estate.

0: George Michael, Fast Love, Wolf DJ.
1: One way.
0: Wolf DJ. Brontolo, allora. All'ora di pranzo? No, non so dove è andato Giovanni. Lo sapete che poi a una certa ora lui. Ah, sentiamo il messaggio di Gio? Sentiamo Gio. Pronto, Gio?
2: Caro amico, io ti saluto.
0: Sì,
2: il mio appuntamento come al solito giovedì prossimo.
0: Va bene.
2: Ti lascio per l'ultima parte della conduzione di questo splendido programma.
0: Sì.
2: E ovviamente facciamo gli in bocca al lupo ai tennisti italiani. Ti parlavo del tennis italiano che anche a Parigi questa volta, nonostante orfano di Jannik Sinner, ha fatto veramente una grandissima figura perché ha vinto il doppio misto con Vavasori e Sara Errani. E domani c'è la semifinale tra Cobolli e Arnaldi. Sicuramente un tennista italiano sarà in finale dello slam più importante sulla terra battuta, e quindi sempre forza azzurri, sempre forza Italia, e un abbraccio chiaramente a tutti gli amici di Wolf DJ. Buonanotte.
0: Ciao Giovanni, grazie davvero di essere stato con noi anche in questa serata. Brontolo, allora dai, l'ora di pranzo come la gestisci? Pronto?
3: E ci siamo a ritonfari, eccoci qua. Buonasera Max.
0: Ciao
3: e
0: Brontolo.
3: Buonasera al pluridecorato Giovanni Sacco. Il sondaggio di stasera: cosa, come gestisco anzi la pausa pranzo?
0: Sì.
3: Ma come me la gestisco? Non faccio una beata mazza. Praticamente
0: devi
3: niente.
0: Cucinare,
3: non
0: infilo cucini.
3: Le zampe sotto il tavolino e penso a mangiare.
0: Ho capito.
3: E lo sai come diceva un grande del cinema,
0: è vero, in pensione,
3: che ci ha lasciato qualche tempo fa?
4: Ma che no, m'hai provocato?
0: E io vado meglio.
4: Io vado meglio.
3: Sì, caro Max, caro Giovanni, come non ricordarsi il grande Albertone?
0: È vero.
3: E comunque Max, se fai così che tutte le puntate ci metti di mezzo il cibo, il mangiare, e come fai a buttare giù la pancetta e a lamentarti sempre e non riesco qui e non riesco là? Ma per una volta pensa a un argomento un po' serio. Pensiamo alla gnagna.
0: Alla
3: ciao,
0: gnagna.
3: Ciao ragazzi.
0: È vero, alla gnagna. Ma abbiamo parlato di gnagna, abbiamo parlato un bel po'. Poi se no diventiamo ripetitivi. Ah, non so, non ricordo. Diciamo l'altra volta abbiamo parlato di mangiare, di alimentazione, piatto preferito. Questa volta magari come gestisci il tempo nella pausa pranzo, che non è detto che uno debba per forza mangiare in quel momento di pausa. Magari lo fa velocemente perché poi fa altre cose, ecco tutto lì. Era questo un po' il modo di scoprire le situazioni che sono quelle vostre. Quindi vi invito a confessarvi a Wolf DJ. Sono io il vostro padre della notte, il vostro Wolf padre DJ. Madame, volevo capire, sì, arriva anche quella, state tranquilli, le dia anche questa nuova per un'altra bella canzone, però volevo diventare romantico un attimo. Silvia Dini, On My Day, quando arriva? Tra poco, state tranquilli. Perché non fai una diretta su TikTok, anche se non metti la musica, vorremmo solo vederti. Ci provo ragazzi, tranquilli. Questo è Wolf DJ del giovedì con Max Martinelli. E i bei pensieri anche che ci inviate al 351 70 20 001. Sappi che scegliere te, sceglierei te mille volte. Che fosse per me sarai già ad abbracciarti lì per tutta la notte. O forse.

0: Max Martinelli e Wolf DJ.
1: Wolf DJ, esattamente le 23.19 di questo 4 giugno 2026, orario italiano. Salutiamo gli amici dalle Canarie che ci stanno sentendo, siamo lì. Pronto ragazzi, abbassate il volume perché adesso parliamo con il buon Luciano da quelle parti di Civitavecchia, no? Dove siamo? Dove ci troviamo?
2: Ciao Max, ciao.
1: Dove ti trovi, ciao, in questo momento, Luciano?
2: Allora, noi siamo proprio al confine con la Campania, siamo il motoclub The Eagles, un vecchio motoclub di queste parti che ancora esiste, e siamo proprio al confine tra Campania e Lazio, quindi siamo proprio vicino al fiume Garigliano, si chiama, e quindi siamo qua.
1: Ma tu sei in pausa pranzo a quest'ora, alle 23.20, ti sento che stai sgranocchiando.
2: Siamo nella clubhouse, qua c'è sempre qualcosa da masticare perché è da bere soprattutto.
1: Bravo, bravo, bisogna rilassarsi, ma parliamo di questo appuntamento importante che è il motoraduno delle Terme, ventiduesimo cosa? L'edizione?
2: Sì, la 22ª edizione. E noi anche l'anno scorso ci siamo collegati con te, hai portato bene, quindi la dobbiamo fare anche quest'anno, questa chiacchierata.
1: E quindi diciamo che sabato 20 giugno 2026, per questa festa di Santi Cosma e Damiano e Castelforte a Latina, quindi siamo da quelle parti, sì. Bisogna arrivare lì a Castelforte, vicino
2: sì,
1: alla...
2: Sì. E guarda Max, noi l'altro anno regalavamo una birra ai primi 100 che arrivavano.
1: Una birra? Adesso, una birra? Sì. Ah, ok, quindi...
2: Adesso invece regaliamo una cosa ancora più bella e più importante, regaliamo... una campanella che per i motociclisti ha un significato molto importante, no? Praticamente una campanella, un amleto che si attacca proprio sotto la parte più bassa della moto, perché deve raccogliere tutti gli spiriti marini che sono sulla strada e praticamente non li protegge da questo male, e noi la regaliamo ai primi 100, perché poi questa campanella va regalata assolutamente, non si compra,
1: è una campanella benedetta da voi motociclisti, ecco, diciamo,
2: è benedetta da noi, e poi la facciamo anche benedire dal prete,
1: è vero, il prete. Poi l'ho invitata al motoraduno, c'è tanta, sì, roba da consumare, no? C'è tante, certo, prelibatezze durante questo motoraduno, quindi
2: sì, ci sono stand particolari, cacio impiccato, insomma tante altre cose sfiziose da mangiare dalle parti nostre, perché siamo proprio nel centro del paese di Castelforte, poi alle ore 21, perché il programma è questo: alle ore 18.30 c'è il raduno a Santi Cosme e Damiano, vi aspettiamo tutti là, alle 8 benedizioni delle campanelle e benedizioni delle moto, partiamo per fare un giro turistico del paese, poi arriviamo a Castelforte e lì c'è la festa, poi ci sono anche delle signorine sfiziose che ci vengono a trovare, che fanno un po' di cacciata, ci sono le drag queen,
1: bellissimo. Senti, sì, ma quante donne sulla moto arrivano, ecco, quanti appassionati?
2: Oggi ci hanno chiamato un gruppo di motocicliste che praticamente saranno anche quelle che praticamente apriranno la sfilata.
1: A questo punto io direi che figata, no? Comunque, senti, allora
2: sì.
1: Luciano, ricordiamo quindi sabato 20 giugno 2026 per i Santi Cosma e Damiano a Castelforte Latina c'è questo motoraduno davvero molto importante. Da che ora si parte? Così lo diciamo, da che ora?
2: Dalle 18.30 li aspettiamo fino alle 20, oh, in quel punto di Santi Cosma e Damiano, poi partiamo per questo giro e poi fino alla
1: fine, fino a quando, insomma, volete, poi dormite,
2: poi c'è la musica, poi c'è la
1: portatevi
2: musica,
1: anche la tenda se volete dormire lì, quindi c'è davvero un gran divertimento.
2: Certo, noi abbiamo una clubhouse che è un campo sportivo intero, cioè noi, la nostra clubhouse sarebbero gli ex spogliatoi, no? E il campo sportivo è a disposizione per mettere tutte le tende che si vogliono mettere, quindi non c'è problema.
1: Dai Luciano,
2: ma tu ce l'hai la moto?
1: Io no, però guarda, mi piacerebbe molto, ma credimi, mi organizzerò presto per venire a questo motoraduno importante, magari il prossimo anno alla 23ª edizione. Quindi mi raccomando, certo, motoraduno delle Terme, 22ª edizione, sabato 20 giugno 2026, Santi Cosma e Damiano, Castelforte Latina. Ciao Luciano, in bocca al lupo,
2: grazie,
1: divertitevi.
2: Grazie.
1: Ciao.
2: Ciao, t'aspetto.
1: Ciao caro, ciao, grazie davvero. Ecco, ci ascoltano ovunque e noi ne siamo davvero contentissimi anche di portare i vostri messaggi in radio, perché è sempre bello, no? Informare anche gli appassionati, in questo caso di moto. Va va vuma. Sentila come suona. The Weeknd.

0: This is Wolf DJ. Cosa fate allora di pranzo? Daniela, scusa se ti disturbo a quest'ora, ma volevo sentire anche la tua. Pronto, Dani?
1: Ciao Wolf DJ.
0: Ciao.
1: Sono Daniela.
0: Ciao.
1: Come la gestisco la mia pausa pranzo? Per me la pranzo è importante, quindi
0: certo.
1: In realtà io mangio sempre pasta, quindi
0: ma sei una pastara.
1: Mi dedico molto al pranzo perché è il pranzo principale per me, perché poi la sera magari mangio qualcosina così, però
0: giusto.
1: Sicuramente a pranzo non manca mai per me il piatto di pasta, perché io sono amante della pasta.
0: Ci vuole, perché comunque un piatto di pasta, se hai la possibilità di consumartelo all'ora di pranzo, è molto importante perché ti riempie. Carmelo invece che fa all'ora di pranzo? Carme, allora?
2: Caro uomo della notte,
0: uomo della notte.
2: E la domanda è molto
0: com'è?
2: Intrigante, ma la risposta è davvero molto
0: intrigante.
2: Banale.
0: Intrigante.
2: Mangio. Buon appetito.
0: È intrigante, la domanda è intrigante. Uè, Francesco, buonasera, ciao.
3: Ciao Max, una domanda abbastanza difficile per me, anche
0: come
3: perché
0: tu è vero,
3: come tecnico di rete, la gestione della pausa pranzo varia in secondo le attività ed eventualmente anche le urgenze della giornata. Quando è possibile cerco di fare una pausa regolare per recuperare soprattutto energie e mantenere la concentrazione, ma in caso di interventi o guasti o attività programmate che richiedono continuità operativa posso adattare o magari anche posticipare la mia pausa pranzo in funzione anche a queste esigenze. Naturalmente garantendo sempre e comunque il rispetto della tempistica e dell'organizzazione del lavoro. Ciao Max, salutone a tutti.
0: Grazie.
3: Io sto facendo una bella passeggiata,
0: bravo.
3: Un'aria fresca, buon
0: fate
3: divertimento
0: bene,
3: e buon ascolto a tutti. Ciao.
0: È bello, fate una bella passeggiata, soprattutto se avete dei posti per belli illuminati, mi raccomando, perché è importante, altrimenti qui ti investono, se ne vanno, attenzione. Quindi sempre cercate di utilizzare spazi protetti e belli luminosi. Giusto così per esperienza, vi dico, anche perché ho vissuto una volta una storia che se non avessi avuto quell'attimo veramente felino, cioè mi stiravano, mi lasciavano lì, arrivederci. Quindi sempre occhi a ben aperti, mi raccomando. Oh, Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Bella, dai, sogniamo un po', ma un bel pensiero d'amore. C'è, ce l'abbiamo, Wolf? Bella questa è bella. Sai perché il vero amore è raro? Perché viene messo alla prova dalla distanza, dai malintesi, dal tempismo sbagliato, dalla vita. Ma quando due anime continuano a scegliersi ancora e ancora nonostante tutto, quello non è solo amore, è anche e soprattutto vita.

0: Ladini che fine ha fatto? Ladini che fine ha fatto? Silvia! Dov'è Silvia? Ma dov'è Silvia? Pronto, Silvia? Silvia?
1: Oh my day, ragazzi!
0: Oh, ciao!
1: A proposito di pausa pranzo, chi ama gli animali, come me, può trasformarla in una faccenda pelosetta. In Italia ci sono bar e ristoranti con gatti, noti come Cat Bistro o Cat Café, dove puoi pranzare in compagnia di gatti che circolano liberamente fra i tavoli, ti salgono addosso. E così, se sei stressato e non hai a casa la fortuna di vivere con un amico a quattro zampe da strapazzare quando vuoi, puoi rilassarti un po' in questi momenti, in questi Cat Bistro, perché è noto che accarezzare i gatti abbassa la pressione e ti fa stare meglio.
0: Ah, questa non la sapevo.
1: E che siamo stressati, specialmente al lavoro, si sa, si dice sempre. E allora l'ideale sarebbe andare a lavorare in Giappone, dove ci sono aziende che assumono soltanto quelli che hanno una coda e un bel pelo folto. No, sul serio, ci sono aziende, specialmente quelle di informatica in Giappone, che hanno deciso di accogliere i gatti in ufficio come veri colleghi antistress. Alla Q-Note di Tokyo, per esempio, girano liberi fra le scrivanie, i computer, le stampanti, si accoccolano dove vogliono e nessuno li tocca, nessuno li disturba, e a quanto pare aiutano a rendere l'ambiente più sereno e più umano. Anche la Ferry Corporation ha puntato sui amici. I dipendenti possono portare anche i loro al lavoro, e chi adotta un gatto un po' di quelli sfigatelli riceve anche un piccolo bonus mensile, circa 5.000 yen, che non illudiamoci, sono solo circa 27 euro. Certo, non è tutto perfetto. Ogni tanto sparisce una penna, qualche cavo viene rosicchiato, la stampante diventa il letto ufficiale del capo reparto peloso, però il risultato è che si ride di più, si parla di più e lo stress si abbassa. E pare che in Giappone si stressino anche molto più che qui da noi. Insomma, pausa caffè? No, pausa fusa. Ma la domanda è: che fine fanno i mouse? Se li cacciano tutti i gatti?
0: Ciao! Ciao, ciao Silvia! Ringraziamo Ladini! Oh my day!
2: With DJ on air for you. More music.
3: Solita roba da numeri uno.

0: Genea con la featuring di Seria Kameni. Questo è un pezzo di qualche anno fa, ma loro sono tornati ultimamente con nuove canzoni e soprattutto andranno a fare una bella tournée per quest'estate, quindi mi raccomando, seguite anche il sito ufficiale dei Nugenea, perché c'è veramente tanta carne al fuoco per l'estate 2026 con questi ritmi che solo loro sanno davvero miscelare, questo suono che riesce a coinvolgerti e a piacerti davvero così tanto e molto. Mimmo, oh, ma Mimmo è andata a letto. Mimmo,
1: ciao, Mimmo.
0: Ciao.
1: Infatti,
0: dicevo,
1: compagnia.
0: E lascia il numero, lascia il numero, lascialo. Così magari, ecco, fichi fichi. A una certa ora ci sta pure.
2: Wolf DJ. One way, Wolf DJ.
0: Hola amigo! Arriva la nuova di LDA insieme ad H7. A Wolf DJ. Per te che sei una santa.

È la solita bella musica per l'estate 2026 che passa da Wolf DJ. Vi ricordo anche un programma che conduco durante la settimana che si chiama I più belli d'Italia, dove secondo me, cioè la mia classifica, non vado a vedere chi è un cagnolino che fa un casino a quest'ora. Fermatelo! Magari cerca calore, cioè, o meglio, lui un po' di frescura a quest'ora, sì. Non so dalle vostre parti le temperature, noi vi parliamo sempre dal mare. Salutiamo gli amici della Sardegna, ciao ragazzi, grazie per stare con noi ogni sera in questa fantastica terra che è la Sardegna, che è giusto andare a visitare, che è piena di cose belle da vedere. Poi vi invito anche, prima di partire per un lungo viaggio, come diceva René Grandi, di documentarvi sulle terre che andate a visitare, perché bisogna capire dove si sta andando, cioè non solo il villaggio, non solo le escursioni, ma a Genova piove? Vabbè, pazienza, ci vuole l'ombrello, che dobbiamo fare? Si sta un po' più freschi, capita, però l'anticiclone qui ci regalerà, vedrete, del caldo anomalo anche durante quest'estate 2026. Nel frattempo salutiamo un po' di amici che ci stanno ascoltando da tutta Italia. Ciao Ilenia da Treviso, buonasera anche a Carlo da Saint-Tropez, davvero? Ciao Carlo. Beppe da San Lucido in Calabria, ciao Beppone. Buonasera anche a Christian Rhodes, ciao grande da Bolzano. Davide è uscito con un nuovo disco, davvero, L'amore è una follia, non lo sapevo, De Marinis, complimenti. Ci sentiamo presto, ciao Alessandra. Milano, sempre la Gran Milano, c'è poco da fare. Allora, tante cose belle ancora, perché tra una roba e l'altra c'era un pezzo, bel pezzo, sì, P-Lion, bello questo, dai. Diamo spazio ai ricordi. A proposito, ma la rubrica da leggere? No, dopo dobbiamo sentire un libro dei nostri amici di Due Minuti Un Libro, con da leggere. Non può mancare. Salutiamo la Melilli Group che ci dà questa grande possibilità ogni giovedì.

0: P-Lion, Happy Children, Wolf DJ. Ne approfitto ancora per salutare magari tanti amici che non ricordo proprio al secondo ogni volta. Ciao Gennaro, buonasera anche a Salvatore da Napoli, fedelissimi a Wolf DJ, grandi editori che ci danno la possibilità anche loro di diciamo stare anche dalle parti di Napoli, che è molto importante. Salutiamo gli amici di Caserta, di Salerno, di Torino. Ciao Marco Racchella, sempre top player, fatto una gran bella serata anche stasera come sempre nei locali. Noi che amiamo la musica, ci piace vivere, stare insieme alle persone e farle divertire soprattutto. Questo è Wolf DJ, diamo la linea un attimo a Due Minuti Un Libro, agli amici del da leggere, giusto per dedicare l'attimo che ci piace anche alla lettura, perché è molto importante saper leggere e cogliere quell'attimo di scuola del pensiero, perché leggere è davvero davvero molto importante. Da leggere,
1: da leggere,
2: da leggere,
1: da leggere,
2: da leggere,
1: da leggere.
3: Una contessa guidata dalla ragione, un conte ispirato dal sentimento, il fermento culturale dell'illuminismo, un ballo in maschera in cui si svela la realtà e una serie di eventi che cambierà le loro vite. I lettori dicono, una di quelle storie che fanno sussultare, sospirare ed emozionare, un romanzo che incanta per la sua capacità di intrecciare storia, cultura e sentimenti. Vincitore di 2 premi letterari, scopri il romanzo La Contessa di Vallepiana di Raffaella Lippolis, Book Road Editore.
4: Da leggere.
5: Salve a tutti e a tutte. Massimiliano Nuzzolo, Venezia. Oggi vi presento Permesso Signora Morte, il mio nuovo romanzo edito da Libraccio Editore e vincitore del 7° Neroma Noir Festival. È Permesso Signora Morte è un noir in cui le vite entrano in cortocircuito, i fili non si riannodano, il buio è sempre dietro l'angolo e il male non bussa e entra. È Permesso Signora Morte in tutte le librerie e negli store digitali. Buona lettura, Massimiliano Nuzzolo.
1: Da leggere.
6: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
0: Libri.daleggere. Allora, altri saluti prima di chiudere. Fabian, ciao Fabian. Ramon, ciao Fabian e ciao Ramon. Grazie anche a voi di darci la possibilità di farci sentire in quel di Crema, che è molto importante. Grazie davvero. Allora, tra una cosa e l'altra, beh, stasera abbiamo parlato di cosa fate durante la pausa pranzo. Avete fatto tutte, cioè avete proprio parlato di cose serie, quindi nessuno che esce dal cerchio. Non ne fate di cose sconce all'ora di pranzo. Ah sì, li fate. Potevate anche raccontarcelo, eravamo qui a diffondere la vostra idea e il vostro pensiero. Ah, forza Napoli, amici miei. Indietro nel tempo con Pino, qui il grande Pino Daniele. Come fai a non passare un pezzo del genere che ti fa viaggiare con il pensiero alla grande arte di un super indimenticabile Pino Daniele?

A te che stai viaggiando, mi raccomando, massima attenzione, massima attenzione. Siete stanchi, riposatevi, fermatevi un attimo, perché comunque è importante anche 10 minuti, chiudere gli occhi in una piazzuola e poi ripartire. Quei 10 minuti vi possono sicuramente aiutare alla grande. Allora, la notte, quindi tra poco Wolf DJ finisce, c'è la notte, il divertimento, tutto il resto, però c'è anche quel silenzio che ci piace, no? Vivere di notte. Il silenzio della notte rimodella la confusione accumulata durante le ore di luce. E diciamo che è anche il momento perfetto per resettare la mente, praticare la gratitudine, lasciare anche andare i pesi superflui per fare spazio a un domani sempre migliore. È lì che proprio desideriamo esplorare qualche tecnica di scrittura riflessiva da praticare la sera prima di addormentarsi, perché è importante, quindi dicevo, proprio leggere, magari anche viaggiare con quei pensieri belli che ti possono regalare anche una notte dopo giornate un po' confusionarie, no? Quello è un bel pensiero, così mi andava di raccontarvelo. Vi lascio con una bella canzone di Mina, Anche un uomo, per una notte speciale da Wolf DJ. Ci sentiamo giovedì prossimo. Un bacio, un abbraccio a tutti. È stato fantastico anche in questa serata. Da Wolf DJ è davvero tutto. Vi voglio bene. Alla prossima.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

colpa perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

Maledetti amici miei, che non andate mai a dormire. Ogni notte prima delle sei, come fosse l'imbrunire. Invece quella è l'alba di ogni nuovo giorno che sta per salire. Mentre io vorrei andarmene di corsa a letto, soltanto.

momento esatto in cui dovreste solo tacere. Invece avete sempre la parola giusta per farmi vergognare, anche se io dall'altra parte provo invano a farvi rinsavire. E maledetti, sì, maledetti, ma chi vi lascia andare? Maledetti voi, la vostra stupida mania.

maledetti amici miei che non usano parole, come fossero pensieri miei che non devo nemmeno pensare, perché loro in fondo sanno quello che io voglio, basta solo guardare. E anche quando sulla fronte li tradisco, sanno sempre

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Ho dormito un tot, non sto ancora meglio, però per un po' ho dimenticato tutto.

Damn. Rosa, damn fratello, ma sono l'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.